se sparto con funi attarzati nell'ossa di un sangue. Un connobbini qui, pietà né compassioni, i cristiani

0: Marine sur RCFM à 6h28. Un peu de patience, Catherine.
1: Ah oui, ça joue particulièrement pour les natifs du Capricorne. Bélier, malgré vent et marée, vous attaquez ce premier jour de juillet avec entrain. Taureau, les voyages sont toujours d'actualité, mais aussi tout projet lié à la communication. Gémeaux, Mars s'allie à Uranus, c'est détonnant, foudroyant. Coûte que coûte, vous revendiquez votre indépendance. Cancer, il se passe quelque chose avec un ou une autre, partenaire de cœur ou de travail. Lion, vous faites des rencontres originales et le projet que vous avez en tête, lui aussi, est à part original. Vierge, c'est sérieux aujourd'hui, il s'agit de vous investir et de vous définir dans votre vie, professionnelle ou personnelle. Balance, les planètes en signe ami vous donnent des ailes, une grande envie de vous affirmer. Scorpion, ça se passe bien grâce à un dépaysement. En revanche, tentez de ne pas trop penser. Sagittaire, très important ce début juillet. Une relation vous demande attention et compréhension. Capricorne, vous êtes en attente d'une réponse d'un ou d'une élue de cœur ou d'une hiérarchie aussi. Verseau, vous vous épanouissez. Ça passe par une création, un amour ou en compagnie de vos enfants. Poisson, une jolie journée. Tout n'est pas forcément drôle en famille, mais vous pourrez agir. Et pour nous tous, quoi qu'il en soit, il y aura de la douceur dans notre vie.
0: Catherine Viguiar, Ingradia, Citroën Moudoumadine.
2: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Un outidia, lady, c'est au remezzo. Ci presentato da Matteo Burini, buongiorno.
3: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Si brevara a lotta contro il vogu per l'estate.
3: Usabizu incendio di Corso ha presentato i rimane in palazzo causo dispositivo per l'estate in cui a breve tura i gismonte. Siete già 50 persone che erano essere mobilizzate e i mesi denni che saranno rinforzati. Ci sarà in più di un dragon de B che potrà portare 800 litri acqua. Un elicottero bombardiero d'acqua in più, un insieme di mezzi a bunta di tecnologia, secondo gli assentevani, il presidente di Ussis de B.
4: E i mesi che abbiamo sono veramente mesi che sono veramente importanti, che sono gli ultimi mesi che possono avere i spingivoghi in tutta l'Europa. Ma al di là dei mesi, cioè sempre a stare prudenti, cioè mica a fare i sbacconi dicendo che noi vogliamo fare tutto. Siamo pronti, d'accordo, ma non saremo mai pronti con i venti e con veramente il pericolo che viene di sto climato, con il gallo che lo va, con questi leoni. Ma è vero che oggi ci siamo messi tutti insieme e abbiamo fatto in un qui, abbiamo smacciato, siamo andati, abbiamo visto tutto il mondo, gli agricoltori, perché oggi è veramente la previsione, è veramente di smacciare e di mettere in ballo questi luoghi come li sono oggi, che possono piantare il fuoco e che possono permettere di veramente intervenire in sicurezza. E questo oggi che riesce è veramente di proteggere, di andare, di smacciare e di dare conto di questi luoghi che ci sono cari, questa natura che è veramente primosa per noi.
3: Un'intervista ad Alexandre Antonini. In giustizia, 5 persone in guardia custodia, in un quadro dell'omicidio di Chloe Aldrovandi. A Giovanna Domba in Pontelleccia, on era al scopo dell'assassino. L'informazione è di corso mattin e c'è stata confermata a Bregura in Marsiglia. 4 dei sospetti sarebbero stati già in Corsica su Luni e uno cacciato di carcere in continente. In safari, 3 persone sono già messe in esame. Una intanto che comandidore e 2 altre per aver portato e piato obo a vittura e l'assassini.
0: Politica e rimuscio intorno all'autonomia.
3: Nazione Diamma e militanti nazionalisti a Rigusa il progetto di legge costituzionale per l'autonomia. Chiama in un raiunto il partito mercato sempre più dai visioni interne. I suoi membri denigliano ieri una conferenza di stampa in Bastia. Per Pedro Antonio Tomasi, il testo votato la settimana passata è di più pericoloso che quello presentato all'inizio alle eletti corsi. Il portavoce indipendentista menta 4 gaggio.
5: Primo elemento di negazione di diritti di un popolo corso, questo affare di comunità isolana. Secondo punto, non c'è mica autonomia, posto che non c'è mica potere legislativo vero. Terzo punto, il famoso emendamento 111, è di un deputato Bernalicis che è stato votato anche dai deputati autonomisti. Ciò di maniera definitiva porta a tutto ciò che è essenziale e fondamentale, all'ufficialità della lingua, allo statuto di residente, alla cursizzazione degli impieghi o al corpo elettorale. Ultimo punto, c'è cioè da essere un referendum, la consultazione sarà fatta non a base di un corpo elettorale attuale, vuol dire che tutti gli unditi ce la puoi votare quanti i corsi. Dunque, detta questa, noi pensiamo che per un movimento nazionale di un rincuro che da città un simile statuto, un nemico, una tappa, un nemico, un piccolo basso di fatto, di una regressione, di un rinculo, perché di un fatto di cioè e di bloccare le cose mentre la Costituzione francese per l'anno e l'anno, allora che ci sono i pericoli.
3: Un'intervista di Clémence Gourdon-Negrini.
0: Parlez-moi un coup di scacchi oggi.
3: A 27esima edizione di Corsica Circuit si sbugina da 27 giugno a 5 luglio. In portito, i giocatori andranno in quinta per l'ultima giornata. 200 giocatori di 20 nazionalità differenti, una metà di corsi di parti di media. No, fa bene, i più forti a Iscibina in Corsica, una scommessa scema di Maripol Tomasi fatta oggi anni fa, a presidente des échecs Club Ajaccio, a un microfono di Baulanto Squarcini.
6: Una bella riesta, una scommessa scema al principio, perché nemmeno ci credia, ma è molto molto a Gorzega, paesca che poi un evento che è lungo di una settimana, non era mica una partita facile perché avevamo in piena statina, ma è riuscita i prezzi scemi. Ringraziamo il mondo, Marina e io, che permette questo evento e ne siamo assai felici.
7: Odierno, che sarebbe lo scopo di questo stregone?
6: Oggi continua. Continua, se non possiamo sviluppare e fare altre cose per i nostri giocatori, rivolgiamo sempre, domandiamo ciò che ti vuole, e sempre rimettersi in causa, fa evoluare, e quel che non vediamo, ma oggi siamo contenti e felici.
3: In ballo, Sporting è riuscito ieri a convincere a DNCG in Parigi. L'oggetto della squadra è stato validato senza misure restrittive. Un messaggio positivo che permette allo Sporting di costruire in serenità gli effettivi prima del campionato. Da rammentare che il presidente Claude Ferrand gli ha presentato ieri un budget di 9 milioni d'euro.
0: A ringraziabi assai.
3: A dopo Isabelle.
0: A dopo con piede. Parliamo di Udampo e Anco, se lo galano a Penuce. I temperature d'uno grado, mica di più, stanno assai arte. A Gorsiga Verma in allerta per il galore, continua di anno i soleoni con qualche nulo stamane e poi un bel sole. Sempre il dopo mezzogiorno i temporali in un centro di Gorsiga tra Gazinca e a Gastanica. Nietzsche a CDG Météo France e poi d'imperador è tra 30 e 37 gradi in Portivecchio.
8: Quand d'autres se limitent à rembourser une partie de vos frais de santé, nous, chez MMA, on est là. Là par exemple pour Philippe. Avec les services Santé Claire inclus dans son contrat santé, il bénéficie d'un deuxième avis médical pour son opération et d'une infirmière à domicile pour ses soins. Et ça, ça le rassure. Vraiment. Pour que chacun, chacune puisse dire, pour ma santé aussi, zéro tracas, j'avance avec MMA. Conditions sur MMA.fr et santéclair.fr.
9: Votre sécurité est notre priorité. Beaucoup de véhicules circulent avec des airbags défectueux fournis par la société Takata. Votre Toyota ou votre Lexus immatriculé avant 2018 pourrait en faire partie. En cas d'accident, ces airbags peuvent occasionner des blessures graves, voire mortelles. Leur remplacement est obligatoire, gratuit, simple et rapide. Sans une intervention dans notre réseau de concessionnaires, votre véhicule ne pourra plus circuler et sera immobilisé lors de son prochain contrôle technique. Vérifiez dès maintenant si votre véhicule est concerné et faites votre demande de rendez-vous en ligne sur toyota.fr et lexus.fr.
2: Ici RCFM.
10: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ils ont réalisé un magnifique concert à Lisola ce week-end et vous allez les entendre désormais sur le continent. Passez le message à Oraison le 18 juillet, à Menton le lendemain ou à Aix-en-Provence le 20. On écoute le groupe Imessagere.

0: 6h48 minutes.
1: L'été se passe sur ICI RCFM,
2: votre radio.
0: Et Vincent Albertini, Odi et Cinteresse, moi ou Mintra, tout.
3: Bigina e Diassi, accanto ai uaini e urgente, cresce una pianta provumada u mintrastu. A Zosurella, a Mintrastella, si droa di nu in Corsica. Una varietà isolana di sta grande famiglia di emente. U mintrastu ha una vronda più tondula e un colore più chiaro che a Mintrastella. S'assomiglia nu assai, ma i fiori più letti e vronde verde di un mintrastu sono assai più pallide. Ponu cresce sino a 80 centimi e fiorisce nu tra giugno e settembre. Sperdie nu un profumo dolce chi sente di meno a menta che quello di Esosurelle. E in Corsica, conosciamo pareti mente sarvadiche, o bei rosso, la menta acquatica, chi cresce bene in l'acqua, cuso stilio di colore rosso, o buledio, la menta puio, assai vorte, chi ha un profumo che s'assomiglia assai a quello di Anebida. E forse sta somiglia c'ha da dubru erbio, tra nebide e puledio, un è male e l'altro è pedio. E un mintrastu, gua mintrastella, sa obra nu di meno in cugina. Ma si bonu mandia, e so assai arumadighi. Un mintrastu è beppe u gorpu, come l'altre mente, rinfresca, aiuta a digestione, dà energia, ed in una bianta chi piace assai all'animali, e wacche, la geli, l'abe, così. Tra tutte le menti di Anostrisula, un mintrastu ci ricorda che c'è sempre varietà, diversità e ricchezza in materia corsica. Bagetti fioridi!
0: A ringraziabbi assai, domani parleremo di epipete.

0: Dominique Sanson, Nantes des Rédrois, l'Attualida Isolane. Buon utidia, le 17 ore mezzo. Retroemo Mathieu Bourrini. Buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Giustizia, cu l'inchiesta di l'omicidio di Chloé Aldrovandi.
1: L'inchiesta avanza a 5 sospetti di aver partecipato ai fatti in guardia custodia di Bois sur l'Ugne. L'informazione è esciuta in corso mattina e c'è stata confermata a Bregura in Marsiglia. Si 5 Elena Battini sono tesa a Bulizia Juiziaria in un quadro di l'omicidio di sa giovane di 18 anni. Tomba per sbaglio in Ponte Leccia più di un anno fa.
2: Tra quelli quattro sono stati interpellati in corso, che c'è certa duire a Bregura e Marseille, l'ultimo di Gianteso nel quadro di un'altra fora, e lui è stato ubiato direttamente in cellula in continente. Questa interpellazione noi interviene in un dopo a 3 messe in esame su cartolare portato da Girso in Marseille. Quella di Jean-François Maté, sospettato di essere comandatario, messo in esame d'aprile scorso per assassino e omicidio in squadra organizzata in regidiva e assoggi malfattori in preparazione a un crimine. L'uomo di 31 anni è stato piazzato in detenzione provvisoria nel quadro di sta procedura, invece che lui era già tenuto per altri fatti. Presentato da giustizia nel cartolare detto Sirasco, come membro della squadra criminale Maté di Niol, contesta i fatti. L'inchiesta ella si scriverà bende un testo di lotta tra Eli e Igosta. Nanza Elu di Luca Sabiani, 29 anni, che era stato messo in esame in detenzione provvisoria di Igembre per aver piattato a 8 aiuta da Pesto Grimine, e Antoine Pellegrini, 21 anni, dottore, sospettato per contusoio della Junta. I 5 sospetti noi, Eli, possono essere intesi sino a fine settimana. L'audizione ponora 4 giorni.
0: In corti, o Crus rinforza as offerta d'alloggi studentini d'agui a fine di l'annata.
1: Saranno 180 alloggi studentini in più a far crescere la capacità d'accolta di un Crus di 25%. In qua residenza a Zambogucciua, l'andu esogente alloggi accanto al campus Mariani, si aggiustano 80 alloggi in più d'un bastimento vicino. Due operazioni a 6 milioni d'euro da aberte il Stato e di un Crus, punto importantissimo di abolire di Gadeo Grosso, secondo Marco Polo Lugiani, o il rettore che se ne dà andà, rimbidighe di 40 milioni d'euro investiti di boi 9 anni.
3: Era il nostro obiettivo di rinnovare tutte le residenze, rinnovare i ristoranti universitari e rispondere di nuovo a crescita di domande dall'odio. Ne abbiamo quasi 200 in più, credo che siamo dell'obiettivo.
2: 200, dunque di pare importante, ma certi diranno che di beta e UEMILA UMANDA non basterà mai.
3: No, è una piccola parte che è fatta, è un'avanzata maggiore come dunque. Noi abbiamo fatto questo, l'altro partenariato, di provare qualcosa e di provare a creare qualcosa in noi.
2: E dunque, non sei batta, hai fatto tutto?
3: Abbiamo provato, tutto, non si faceva mai tutto nella vita, possiamo avere sempre regretti, ma abbiamo cercato a fare il meglio possibile per i nostri giovani.
1: Un'intervista di Elena Battini. In politica, chiama di Nazione a rigusare il progetto di legge costituzionale per una Corsica autonoma. Il partito, un mercato sempre di più da divisioni, chiama i militanti a raggiungerlo. I suoi membri erano raduniti ieri in Bastiglia. Secondo Pedro Anto Tomasi, il testo dato la settimana scorsa è di più pericoloso che quello presentato al principio agli eletti corsi. Ci vorrebbe dunque aprire una nuova unità politica per ribertere tanto i punti iniziali di un nazionalismo.
4: Si capisce bene che tutto ciò che noi rivendichiamo viene impossibile. Lo statuto di residente, la corsizzazione dell'impiega, l'ufficialità, tutto questo è impossibile ed è oramai bloccato. Noi ciò che noi diciamo è che i nazionalisti corsi, in questa grande maggiorità, ora questa l'hanno capita. Ciò che c'è è che certi possono pensare che, malgrado tutto, sarebbe un piccolo passo, una piccola avanzata. Noi diciamo che no. Dimo che no, perché lo Stato francese non ha mica revisato la sua Costituzione in tanti punti, e che dunque da redu tutto sarà chiuso, tutto sarà bloccato. Noi ciò che noi domandiamo è che oggi ci sia un'unità nuova politica in giro, una nuova data, un nuovo statuto che rigusi a Bovù. Dunque chiamiamo i militanti nazionalisti che si riconoscono da ciò che noi dimo e che ribondano a realtà e a realtà di un diritto, e bene di dire che non sono mica solidari di ciò che bene di passarsi e che a nome della lotta nostra ce la ribartano da una base di armi.
1: Pedro Anto Tomasi ha un microfono di Clemence Gurdone Grini.
0: A frequentazione di urgenze in tempo di Capitana.
1: Una leggera crescita di frequentazione, ma sta uile senza nome, ribalesa a Iretrige Christelle Boucher-Dubos. Un discorso piuttosto positivo, tre persone sono state accolte per risiche d'annullamento, corpo a idrogusione o manco d'attenzione. L'ospiale Iuastia ha su 20 climatizzatori in più allo Stato. Ne parliamo autore, meno un quarto, con la nostra invitata Christelle Boucher-Dubos, al microfono d'Olivier Castel.
0: A ringraziare bien ça, Mathieu, e a dopo.
1: A dopo.
0: E nous disiez di Udam Pouawa.
5: Toyota Monte Auto a vostro servizio da voi più di 25 anni, in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Ad Aspampilu la usole in agursi gazana stamane, ma sa faccheranno in noli in montagna, stu dopo mezz'ora, a CDG Meteo France, la quad è so aspitati tra Gastanica e Agazinca, siamo in allerta gialla, a Zabed e pe u d'Ampurale, e ferma l'isola in arancia pe Chapitane, isoleoni, stanno arte odi e d'imperadur, e ancu seligano. Gala nu a Penuccia, 37 gradi so torna annunciati in un nebbio o in giro a Portivecchio. Infine si pesa u Libecchio, stu mercoli saranno assai vorte e bufulade tra Avalagna e u Gabigurzu.
6: Ici RCFM,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Sofia Radino, wantu in ebocchi di Bonivadio, a CDG Meteo France. Ascoltiamo il gruppo Idalba.

0: Ah bah, ça fait toujours plaisir le matin sur RCFM à 8h26. Dans quelques instants, c'est le retour de l'info. Mais auparavant, notre rendez-vous anti-arnaque.
1: Au bord de l'eau, au bureau, dans votre auto.
2: Ici RCFM, passe en mode été.
0: Au Drazo, des voleurs qui essayent de piquer nos bijoux avec une prise de judo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
3: Oui, des cas ont été signalés dans plusieurs villes de France. Je vous plante le décor, vous marchez tranquillement dans la rue, un homme vous aborde et il propose de vous montrer une prise de judo. Alors oui, ça paraît très étrange dit comme ça, mais l'homme ne vous sort pas ça à brûle pour point. Avant ça, il vous a mis un peu en confiance, il vous demande une cigarette, il discute avec vous, il commence à parler de sport, il est sympa, il vous dit qu'il fait du judo, et hop, sur le ton de la rigolade, il vous sort son histoire de démonstration de judo. Alors parfois c'est du judo, parfois c'est de la danse, parfois c'est un câlin, une embrassade, bref, dans tous les cas, ce voleur a dans le viseur votre collier ou votre chaîne en or.
0: Est-ce que les touristes sont particulièrement visés ou pas du tout ?
3: Pas forcément, mais oui, si vous jouez aux touristes cet été, c'est vrai que les malfaiteurs vous repèrent de loin et vous êtes une cible, c'est évident. Vous avez aussi l'arnaque au bracelet. Là, le voleur s'approche, il vous tend la main comme si il voulait vous serrer la main, vous avancez votre bras et hop, il vous met au poignet un bracelet tressé. Il l'attache, il vous sort un baratin, une histoire de bracelet de l'amitié ou de bracelet qui porte chance et le voilà qui vous demande de l'argent en échange de ce bracelet que vous n'avez pas du tout demandé. Si vous refusez, il peut se montrer, attention, un peu agressif. La meilleure parade dans ces cas-là, la police le dit, elle est au tout début en fait. C'est d'éviter, c'est de s'éloigner de toute personne qui cherche à établir un contact physique un peu étrange avec vous dans la rue.
0: Effectivement, c'est une technique d'approche particulière. Merci Audrazo pour la consigne et l'alerte. On va y être particulièrement vigilant. 8h28, une petite halte à Borgo, dans la salle des fêtes. C'est climatisé, entre 9h30 et 14h, l'équipe de l'EFS, l'établissement français du sang, vous donne rendez-vous. Et puis, dans le sud, c'est à Ajaccio que ça se passe, à l'hôpital de la Miséricorde, dans les locaux de l'EFS, de 8h à 14h, ce premier jour du mois de juillet.
4: Eh oh, on n'avait pas dit qu'on faisait attention à l'eau ? Bon, approche, je vais te dire un secret, mais à quoi m'boque ? Voilà, l'eau, ça ne tombe pas du ciel, je t'explique. C'est vrai, quand il pleut, l'eau tombe du ciel. Mais cette eau n'arrive pas par magie jusque chez toi. De par sa stratégie opérationnelle, l'Office d'équipement hydraulique de Corse œuvre chaque jour pour préserver et distribuer équitablement cette ressource précieuse et épuisable. Donc l'eau tombe du ciel, oui, mais non. Ensemble, préservons notre bien commun.
2: Ici RCFM.
1: Prenez le temps.
0: Arin Gradia, Bide Seguzi, Numeros, Yanan Talon, Dedia Vregon, Samor, Soawa, Autorimizu.
2: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: Ridor nous dit l'information et d'Autorimizu, Inco, Mathieu Bourigny, buongiorno.
5: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: A memoria di Chloé, onorada e rincorti.
5: Ien cubre su Chloé Aldrovandi a scola per a legalità, usco, burigu pensa, i brugetti, i gulegiani e ligiani gorsi. Oni disia di, oen o guadro i ubercorso pedagogico antimafia di l'Agademia i gorsi, ga. E contribuzioni an onorado a memoria di Chloé, a zo mamma, a o migrovano delen battini.
6: È qualcosa di simbolico perché c'è stato un terribile dramma per l'università, per Agurs, che aveva mia di Sigur, e è normale di avere questo simbolo che si aguia all'università e non trova sentimento di Agurs. Siamo assai contenti che Agurs abbia fatto questa proposta. Abbiamo discutato soprattutto oggi perché c'era il jury per il primo premio di Chloé Aldrovandi, di partecipare a questo jury, e abbiamo visto che è scolare. Io volevo giocare di obbligare a noi partecipare durante un anno e permette di dare un capo a memoria per Chloé. Travaglio ricco, c'era assai emozione di noi, perché hanno fatto un lavoro non tanto cultura, hanno fatto un lavoro storico di noi e soprattutto hanno liberato da Barù l'entrata di Eli per parlare di violenza e di vacabia a ognuno che non è mica una soluzione per la nostra gioventù e per la nostra società.
5: Dume Ferri, giù presidente dell'Università di Corsica. E l'inchiesta avanza giusto appunto, oggi in com i sospetti di aver partecipato all'omicidio sono guardi a custodia e poi su Luni. L'informazione è uscita in corso mattina, c'è stata confermata a Bregura in Marsella. Quattro isu spezie sarebbero state già più in corsi, che uno gacciato di carcere in continente, in safari tre persone erano già messe in esame.
0: Chi so, Mathieu, le fette di Ugal, di un'anta frequentazione e di l'urgenza?
5: La frequentazione era assai cresciuta una settimana all'altra, soprattutto l'anziani di più di 75 anni. 85% erano ospedalizzati. La settimana passata la tendenza si sarebbe stabilizzata secondo l'ARS in cui una crescita di più leggera. A Gigi Olivier Castella, direttrice dell'Agenzia Regionale della Salute.
7: C'è una crescita leggera, stabile, senza da cifre paraguali, la direttrice dell'ARS prova a rassicurare. I dati di Santé Publique France erano di 85% di ospedalizzazioni per i più di 75 anni la settimana passata. Ma qui la crescita pare calmata, mica sopra mortalità dichiarata di no come altro in Francia. Ma qui l'ARS aspetta sempre i cifri dei certificati di morti. Dice la direttrice Christelle Boucher-Dubos che a Gorsiga un è ancora per una trasmissione elettronica rapida. Invece, si può dire che ci sono 13 persone presentate all'urgenza di Polinizio di questo episodio per problemi di annegamento. Da notificare che l'ARS assicura che l'ospedale è pronto in caso d'allarme, una riserva sanitaria è pronta a essere messa in bado, casomai i personali sarebbero trapassati. Ma qualche volta la colta in stabilimenti è difficile di petao caldo. L'ospedale di Bastia ha fatto una domanda di 20 climatizzatori in più nel quadro di piano nazionale lampato da un status tipo Ghiorni.
5: Puoi riascoltare Christelle Boucher-Dubos che è stata nostra invitata di reazione.
0: O donne o discacchi di rinomina internazionale si sbuccina in Corsica.
5: La 27esima edizione di Corsica in circuito è principiata il 27 giugno passato, continua a portare fino al 3 di luglio, prima d'andanquenza per le ultime giornate. L'evento è organizzato a Lega Corsa e Scacchi, di che rallegra i passionati venuti a un mondo sano. Paolo Antosquarcini si è tramutato a Fidia e giovani corsi misurati a Tercani internazionali.
8: A concentrazione è maestra qui, in cui da sala sono più di 20 nazionalità a Giuga, 200 giocatori e a metà sono giovani corsi. A 23 anni Alberto Masi è licenziato di scacaiacini e di già tre volte campione di Francia giovani.
9: Ma le condizioni di Yogu sono straordinarie perché si può giocare contro i maestri e con maestri senza pedalavio, tutto è più facile di quando si gioca in casa.
8: A Lega Corsa di Scacchi ha messo in onda un insegnamento detto di massa di poi 25 anni, massimo in discoli. Secondo il suo presidente H. Vilaisarn, circa 50.000 giovani sono stati formati lì poi e secondo una ventina di giovani giocatori di prima trinca.
10: L'idea è da dubra una giustra come sta giustra di Marina Viva per giocare contro i migliori del mondo, tutti questi grandi maestri che vengono dappertutto e i nostri giocatori, i nostri giovani, possono giocare contro loro.
8: A Gorsica conta d'altronde un gran maestro internazionale a solo 19 anni, Marc-Andrea Mauro.
0: E in questi galori, Mathieu, si bribarà la lotta contro il fuoco.
5: Il servizio incendio e di soccorso di Gismont ha presentato e rimane in palazzo a causa di dispositivo dell'estate in cui a breve tour di Gismont. 750 persone potranno essere mobilizzate e i mesi tecnici saranno rinforzati. Il Dragon 2B sarà migliorato a poter portare 800 litri d'acqua. Un elicottero bombardiero acqua si affaccherà portando a due un numero di elicotteri in Corsica. In questa campagna l'autorità vuole in breve a società noi vogliamo dire che i corpallumi hanno 1.100 ettari sono stati rugiati in Cismonte.
0: A ringraziabi assai e a domani. Ancu se liga la nuova penuccia ed imperatore d'un grado, mica i più stanno arte oggi, 37 gradi, si torna annunciati in un nebbio o in giro a Portivecchio, sto mercoledì, a Gorsiga, a Zabed è ferma in allerta per il gallore, allerta arancina, continua di annui sulle onni, ad Aspampilula, o sole in a Gorsiga, zana stamane, ma sa fa che rannu in nulli in montagna, sto dopo mezz'orno, la qua adesso aspettati tra Gastanica e Agazinca, siamo in gialla per un temporale e poi si pesa un libeccio. Sto mercoledì saranno assai forti, bufolate tra Avalagna e il Gabigurzu, o anche toccherà di noi i bocchi di Bonivadio.
2: Ici RCFM,
1: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ascultem Wawa au groupe Wepo.

0: C'est le tout nouveau single de Zazie sur RCFM. J'ai de quoi vous faire faire des économies. Valère Coréard s'intéresse à tous nos postes dans les dépenses du quotidien pour essayer de freiner ici ou là ce qui pourrait représenter une grosse somme à la fin du mois. J'ai aussi de quoi vous détendre avec une rando programmée par Christophe Zagalia. Amourato cette semaine avec l'immense François Thomas, dont vous allez reconnaître la voix.
1: Ici partenaire, une nouvelle ère commence sur le fort. Cette année, le Perfoura réserve de nombreuses surprises à ses invités.
2: Vous allez perdre vos illusions.
1: Nouvelles épreuves, nouveaux personnages et règles inédites. Les candidats vont devoir se dépasser pour décrocher le trésor. Passepartout, Passemuraille, Felindra, le chef ou Uli Revelli seront eux aussi de la partie. Fort Boyard, présenté par Cyril Ferraud.
3: Bienvenue.
1: Dès samedi à 20h50 sur France 2 et France.tv. Un événement ici.
4: Ici RCFM.
5: Bienvenue chez vous.
0: Troisième étape d'Injir ou dans le Nébio avec Christophe Zagalia sur les sentiers de Mourade ou en compagnie d'un accompagnateur montagne qui vous est familier et qui continue de nous faire découvrir le patrimoine du village. Prise de son signé Théo Lacombrade.
6: Ici matin avec Alindi, la plateforme du cinéma corse et méditerranéen. Soutenez la création. Plus d'informations sur www.alindi.com.
7: Toujours dans le Nébio, troisième étape avec François Thomas, et accompagnateur en montagne. Nous avons toujours au-dessus de nous le village de Mourade, puisque nous sommes pas très très loin de ce village. Et sur ce sentier, sous Dia, sous Franche, qui est Babed et donc Rimes ou Apena, Cou ou Scagne ou Montagnolo ou di au Nébio, le racui simu d'avantum paia, d'uma prima simu d'unadia.
8: Siamo in Antaladia e dunque abbiamo visto falendo i c'era un parmento, dunque c'era vigna e qui siamo in un luogo in cui era suminato grano, dunque c'è un'adia in cui uso dribio e allora che la vendemmia si fece piuttosto un mese di settembre all'inizio d'ottobre, il grano quello dunque era suminato d'inverno e di verano, ma dopo si fece ciò che la si dice in francese le moissons, noi diciamo Asiera, e Asiera si fece all'entrée di un mese di luglio, dopo si tribiava, dunque in questo dribio che si aveva regui, e dopo c'era spulera, vuol dire che in quei palmule lampavano tutto in cielo, o a paglia si andava in cui a tratta, e il grano cascava a mezza all'aria e si mettevano in dei sacchi e dopo i sacchi si mettevano in dei pagliati nenzo di falali a un mulino lungo il fiume Vivinco. Dunque qui abbiamo tutto, il pagliati, l'aria e il dribio.
7: La vegetazione, parliamo appena di ciò che ne abbiamo in giro a noi francesi.
8: Allora, in giro a noi, dopo che non c'è più questa cultura di grano, abbiamo staburi magnifici sui guerci. Il guercio è il chêne blanc pubescent e così no, abbiamo amatia in cui a scoba, l'arbitri e poi il mucciunero, vuole dire, il sisto di Montpellier, che bene dopo, quando lui passa il vogo, sa facca, sta pianta che si chiama il mucciunero.
7: Qui si può poi muovere in aiguille,
8: hein? Sì, allora.
7: Ah, giù la trova.
8: Ieri, il chiasso, niente lo conoscono, i muradini che si fanno un quasera per fare come una spassigliata, ci sono i trailer, ci sono quelli che fanno il footing e poi ci sono quelli che fanno il fiume o che si interessano a preistoria.
7: Parliamo di un fiume, domani, in dove andremo?
8: Falendo piano piano andremo a Nanta esponde di un fiume Bevincu per bere ciò che era l'economia di un fiume, vuole dire i mulini, vuole dire Valchere, vuole dire Verere.
7: A domani dunque con Francesco Tomasi, dunque un nostro ridro di l'estate, in de un ebius di settimana, domani.
0: A domani e Christophe, a noi e un nostro amico di Mourade, che campa in Mourade, François Tomasi.

0: Une inforoute, on nous signale un gros tas de pierres sorti de Sagone et direction Cargès, et c'est très dangereux. Merci à notre auditeur Polo pour cette info.
1: Ici, ICI, une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici, RCFM.
0: Siati benvenuti in Terci FM e Sodiglia dei Giorni. Ritroviamo l'attualità con Mathieu Bourigny. Buongiorno.
2: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti.
0: A memoria di Chloël Drouvand è stata onorata e rincorti l'inchiesta Ella Owens.
2: Cinque persone sono in guardia custodia in uguardo l'omicidio di Chloé Aldrovand a Johanna Domban Pontelec, on era o scopo e l'assassini. L'informazione di Corse Matin c'è stata confermata a Bregura e Marseille. Quattro i sospetti sarebbero stati arrestati in corsi gasoloni e uno cacciato in carcere in continente. In safare tre persone sono già messe in esame, una intanto che comandidore e due altre per aver portato e piato obo a vittura e l'assassini. Conferenza e stampa in Nazione in Bastia ieri. Ubertido chiama i nazionalisti a rigusare il destro per l'autonomia di Agursiga ed apre una nuova pagina politica. Per i militanti, il destro validato all'Assemblea Nazionale è una più non da Chibego a sua versione iniziale. Il progetto è legge costituzionale che sarà un scompiente come Nazione. Per gli indipendentisti è necessario oggi di urtare a raiga di un nazionalismo unificando un movimento. Il servizio di incendio e di soccorso di Gismonte ha presentato le rimane in palazzo causò espositivo per l'estate in cui a breve tour a Gismonte 750 persone potranno essere mobilizzate in mesi tecnici saranno rinforzati. Il Dragon 2B sarà migliorato a poter portare 800 litri acqua. Un elicottero bombardiero d'acqua s'affaccherà portando a due un numero di elicotteri in Corsica. In questa campagna l'autorità vogliono prevenire la società. Noi voci non tadege picciano corpallomi hanno 1.100 risorta di rugiada in Cismonte. Infine, in ballo, il Sporting Club di Bastia avrà anche l'intoppo di ADNCG. Oggetto della squadra è stato validato senza misure restrittive ieri in Parigi. Un messaggio positivo che permette allo Sporting di costruire in cui serenità gli effettivi prima del campionato. Da rammentare che il presidente Claude Ferrandi ha presentato ieri un budget di 9 milioni d'euro.
0: Grazie Mathieu, ci ritroviamo un dei giorni.
2: Ci ritroviamo dopo.
0: O tempo do di questa vigilanza arancia che continua a appare i galdamoni in Agursi Gazan, vigilanza gialla di Nopa, ugati o tempo in montagna di Gursi Gazupran tra un'ora e sei ore di sera in Gursi Gazupran usola da essa quanto un qua bello presente tra Zupran, malgrado calchini o luccio, ma in Rogliano Bastia in Castagni c'è o tempo pura che essa appena più gattio con nioli e anche acquati verso mezz'ora, si aspetta fine 15 mm d'acqua in Rogliano Bastia, un vento moderato ario con una parte occidentale del dipartimento, bufolato intorno a 65 km all'ora in fine del pomeriggio, temperature più alte in Corsica Soprana a 31 a 34 gradi, 24 in dell'interno e poi in Corsica Sutana usola da spampilula da mano a sera. Dopo pomeriggio fino al principio di serata ci sarà un vento a ponente nord ponente abbastanza forte in Rogliano Portivitia, bufolato intorno a 55 km all'ora e poi temperature più alti aspettiamo tra 26 e 29 gradi, 33 a 35 gradi in de Rogliano Iacino, Zartinesio Alinco e Rogliano Portivitio.
1: Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur.

0: 11 ore menuzetti, Marco Biancarelli ci aiuta a Sara Magia, un mistero quotidiano spiegato semplicemente oggi a luna.
1: Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo da parlare di un fatto strano. E ti rimarcato che, qualunque si dia notte, a luna ci mosce sempre alla stessa faccia. Non si volta mai parti e non c'è mai musciato uso altro lato. A spiegazioni è semplice, torno una volta. A luna gira non a se stessa, ma a un ritmo che da gira intorno a terra, a poco presso 27 giorni e 7 ore. Così per noi ferma sempre uguali. Quando badetti con qualche sia e chi fette udire un zembi, vi vigioletti in notte tutte e due. Ecco, è gli stessi qua a luna e a terra. Si può dare a traduce il termine scientifico in corso come rotazione sincrona, quando daria di chi i due, Terra e Luna, si muovono in armonia o di no saratura gravitazionale, eh? Liato di no ai forzi di marea. Per essere più capitivi, di una certa maniera, a forza d'attrazione di Terra, impone a Luna di mosciare sempre lo stesso viso. Se può sotto veda l'altra parte di Luna in con qualche fotografia di a sonda spaziale Luna 3 per la prima volta in 1959. Vi rendete conto? Allora, quando figurerete non c'è bella Luna in cielo stasera, pensate che data una parte che da sempre tenuta ben scaturita, chiamata il lato scuro di Luna. Mica per chi non riceve mica il lume di usoli, ma solo per chi non la vediamo mai.
0: A luna, contata da Marco Biancarelli in dessa ramagia, ringraziavi.
2: C'est le livre de l'été.
3: La conjuration de Tokyo, le nouveau thriller de Cédric Banel. À Tokyo, un haut fonctionnaire et sa femme sont assassinés. Meurtre crapuleux, Kido, l'enquêtrice aux cheveux bleus, n'y croit pas. Aidée de sa mère et d'un champion de sumo, elle n'a que 5 jours pour faire dérailler une mécanique implacable. La conjuration de Tokyo de Cédric Banel, un livre XO.
2: Ici, partenaire radio officiel du Tour de France.
4: Du 4 au 26 juillet, vivez la Grande Boucle en direct.
2: Du départ de Barcelone à l'arrivée aux Champs-Élysées, vous ne manquerez rien des 3321 km de course en 21 étapes, les temps forts et la course en direct.
4: Le Tour de France, du 4 au 26 juillet, écoutez ici, radio officielle.
2: Plus d'infos sur letour.fr. L'été est là. Ici aussi.
5: Ici RCFM. Votre radio.
0: Dans quelques instants, le flash avec Mathieu Bourigny et puis votre jeu Indouina. On vous attend nombreuses et nombreux pour gagner de très beaux cadeaux et bien s'amuser. Voici le titre éponyme du premier album solo de Fanfan Cesare, Chi ne sarà domani.

0: Benvenuti a tutti, sono di Giondi Ciurin Anterci FM. Un utigialetto in cui Mathieu Burini, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
0: I gastighi per buscare piazzi continuano a parlare a Cini.
1: Ridardo la riapertura per il parking di a piazza e il diamante in Aiaccio, in un comunicato a città dice che la trasmetterà il più presto possibile ad apertura. Perciò ci sarà una nuova commissione di sicurezza che in suo principio di settimana ha emesso un parere negativo. Pareti punti tecnici di conformità fermano ancora prima di aprire il pubblico, possiamo leggere un comunicato che basa a piede il parking di Piazza Mio e lo è aperto. Giustizia in cui un affare che gira in un'aere desugiale, una onna sarebbe stata già appaiuta in Fulili e trova più tardi, vittima di violenza importante. A pregura io stia aperto un'inchiesta, sebbene più in un'aere circostanze i fatti, i gendarmi sono caricati di schiarisce l'affare. In corti, il grosso rinforza l'offerta alloggi studentini a cui avviene la nada, saranno 181 alloggi in più a far crescere la capacità d'accolta del 25%, in cui la residenza Zambuguccioa hanno 200 alloggi accanto al campus Mariani, si aggiustano in più 80 alloggi di un bastimento vicino. Due operazioni a 16 milioni d'euro da aperti il Stato e il Grosso, la collettività di Gorsica e ha investito 2 milioni nella costruzione di questa nuova residenza. Una riuscita ben Marco e Paolo Lugiani, il rettore di Grosso, rivendica di 40 milioni d'euro investiti in boi 9 anni. Una parte di più forti giocatori di scacchi sono aduniti in Corsica, presenti per la 27esima edizione di Corsican Circuit, il torneo che si sbugina sino al 5 luglio, prima di gullarsi nei più tardi in Quenza. Quasi 200 giocatori di 20 nazionalità differenti si impettano in tali tavolini con un'Argentina e i Corsi, l'occasione unica per i nostri giovani di misurarsi a qualche intercambio internazionale.
0: Grazie, assai Mathieu, una buona giornata a voi e a domani. Un coup d'œil sur le temps du jour avec sur la Corse du Sud du soleil qui va briller du matin au soir, l'après-midi jusqu'en début de soirée. Le vent s'établit à l'ouest jusqu'au nord-ouest assez fort sur l'extrême sud avec des rafales atteignant 55 km/h. Température maximale entre 26 et 35 degrés sur la haute Corse. C'est souvent le soleil qui domine et les passages nuageux restent inoffensifs, mais sur la région bastiaise et la Castagniche, le temps est mitigé avec des nuages et parfois des averses orageuses dès la mi-journée. On prévoit jusqu'à 15 mm de pluie sur la région bastiaise. Le vent est généralement modéré variable, avec sur la partie occidentale du département des rafales jusqu'à 65 km/h en fin d'après-midi. Température maximale 31 à 34 degrés, 24 sur le relief. Je vous rappelle que la Corse est toujours en vigilance orange canicule. La haute Corse est placée de 13h à 18h en vigilance jaune orage.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: de 11h à midi.
1: Et nous allons accueillir Véronique. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Como ha di pou tempo?
2: Ah, questo caldo, come lo si può?
1: Allora, resetti in Aiaccio o resetti gulata in paese?
2: No, no, sono in Aiaccio, ma andiamo ad andare un poco in paese. Mi faccio piacere, dirigente a Londra.
1: E beh, io di noi sono contento di ritrovarvi e soprattutto lì passo Yugo. È un piacere tanto, Veronica. Allora, prima di ritrovare i nostri domande, vi propongo ad ascoltare un pizzatello di canzone. Un punto, se voi trovate quello che canta, un altro punto, se voi trovate il titolo di canzone. Didia,
2: allez.
1: Andiamo.
2: Andiamo.

0: Bonjour, c'est Michel Leeb.
1: 160 000 fois par an, en France, une vie bascule. La vôtre, celle d'un proche, celle de quelqu'un que vous aimez. Avec votre soutien, la recherche sur les AVC peut changer leur destin. Parce que chaque seconde compte. Merci de faire un don dès aujourd'hui sur le site www.avc-recherche.org.
2: Votre été, votre radio.
3: Ici RCFM.
4: Indouina, votre jeu sur Ici RCFM.
5: Emma Steinayach, Dopa Véronique, et quoi, Paul, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Come state?
6: Ciao, che bene. Un caldo.
5: Ah, è un soffritti mica troppo di Ugaldo.
6: No, sono un vittura, c'è anche lì.
5: Ah, è un visento mica troppo bene, eh?
6: Ma cosa volete? Un lutturno sia più una vittura. Allora, sono un telefonino, boh. Io mi sento bene.
5: Bon, allora ma proa di Ugaldo, non è mica la perda tempo, pa. Allora, prima, un gruppo a ritroa o una canzone, o i due, se voi ritrovate il gruppo e il titolo della canzone, avrete due punti, se no un punto per ogni risposta. Andiamo!
6: Allora, andiamo!

0: Allora, te tu un'idea?
1: Mi fa di comunque e canta, ma la canzone è un mio nemico.
0: Ah, piccato, no. Era la canzone Awara di un gruppo sordiente. Un facinudo, pa. Andiamo pa 5 domande e anche una seiesima appena più difficile, andiamo. Allez, quel è il più grande océan della planeta? Est-ce l'océan Atlantique, Indien o Pacifique?
1: C'est le Pacifique.
0: Yeah. Quel compositeur a écrit La petite musique de nuit? Beethoven, Mozart ou Schubert?
1: C'est Schubert.
0: Non, Picato. Quelle ville est la préfecture de la Haute-Corse? Calvi, Corté ou Bastia?
1: C'est Bastia.
0: Yeah. Dans quel pays se trouve la ville de Porto? En Espagne, au Portugal ou en Italie?
1: Portugais.
0: Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain dans une équipe de rugby à 15? 13, 15 ou 18?
1: Il y a la 15.
0: Et enfin, pour deux points, quel empereur romain a succédé à Jules César après la fin de la République romaine? Auguste, Néron ou Trajan?
1: Auguste.
0: Yeah, 2 punti in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti passati in testa. Bravo.
1: L'ultima volta è stato un mese, ho quanto un sacco a zucca. Ma faccio più di un mese, per questo che chiamo.
0: Qui è da fare, sono gli stessi regali qua, allora, qui, eh? Più o meno, faccio appena di più, ma 6 punti e ti è arrivato un bellissimo risultato. Giusto per precisare che la petite musique de nuit è una musica composta da Mozart. Se non, per il resto, abbiamo tutto buono, tutto giusto. Vi felicite. Ma era appena ciò che ci aspetta per esecutare il yoga, se temo Astri Yoga d'oro, mica. Grazie, pa.
1: Lo ringrazio, buona giornata.
0: A voi di noi una buona statina, averci. Dans quelques instants, quelques idées de sortie dans l'agenda, et puis bien entendu que notre jeu va continuer, n'hésitez pas à nous appeler 04 95 32 22 22. Voici Kyrie Christ et Voce Vento.

0: E tempo iridroa Clément Albertini, Kubaji Vioridi e o Jezibar la di un mintrasto.
1: Bigina idiassi, accanto ai uaini es urgente, cresce una bianta provumada un mintrasto. A Zosurella, a Mintrastella, si droa di nu in Corsica. Una varietà isolana di sta grande famiglia di emente. Un mintrasto ha una vronda più tondula e un colore più chiaro che a Mintrastella. S'assomiglia nu assai, ma i fiori violetti e vronde verde di un mintrasto sono assai più pallide. Po nu cresce sino a 80 centimi e fiorisce nu tra giugno e settembre. Sperdi in un profumo dolce, chi sente di meno a menta che quello di Esosurelle. E in Corsica, conosciamo parecchi menti sarvadiche. O bei rosso, la menta acquatica, chi cresce bene in l'acqua, cuso stilio di colore rosso. O buledio, la menta puio, assai forte, chi ha un profumo che s'assomiglia assai a quello di Anebida. E forse s'assomiglia c'ha da dubro erbio, tra nebide e puledio, un è male e l'altro è pedio. E un mintrasto, gua mintrastella, sa obra nu di meno in cugina. Ma si bonu mandia, e so assai arumadighi. Un mintrasto è beppe u gorpu, come l'altremente, rinfresca, aiuta a digestione, dà energia, e di nu una bianta chi piace assai all'animali, e wacche, l'ageli, l'abe. Così, tra tutte le menti di Anostrisula, un mintrasto ci ricorda che c'è sempre varietà, diversità e ricchezza in ematia e gorsica. Bagetti viuridi! Thank you.

0: et Rachel qui coulard coudriomphale. Allez, troisième étape d'Inji Rouen dans le Nebu avec Christophe Zagalia sur les sentiers de Mourad en compagnie d'un accompagnateur en montagne, François Thomas, qui nous fait découvrir le patrimoine du village. Une prise de son signée Théo Lacombrade.
1: Toujours dans le Nebu, troisième étape avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Nous avons toujours au-dessus de nous le village de Mourad, puisque nous sommes pas très très loin de ce village. Et sur ce sentier, sous Dia, sous Franche, qui est Babed et donc Rimes ou Apena, Kou, Ouskagne ou Montagnolo ou di au Nebu, le racui, Simu, Davantum Paya, Duma Prima, Simu Dunadia.
2: Yes, siamo in Antaladia e dunque abbiamo visto falendo i, c'era un parmento, dunque c'era vigna e qui siamo in un luogo in cui era seminato il grano, dunque c'è un'adia in cui uso tribio e allora che la vendemmia si fece piuttosto un mese di settembre all'inizio d'ottobre, il grano è lo, dunque era seminato d'inverno e di auerano, ma dopo si fegia ciò che la si dice in francese le moissons, noi dimo a Sierra e a Sierra si fegia l'entrée di un mese di luglio, dopo si tribiava, dunque in questo tribio che si vede qui e dopo c'era spulera, vuol dire che in quei palmule lampavano tutto in cielo o a paglia si andava in cui a tratta e il grano cascava a mezza all'aria e si mettevano in dei sacchi e dopo i sacchi si mettevano in dei pagliati nenzo di falali a un mulino lungo il fiume Vivinco. Dunque qui abbiamo tutto il pagliati, l'aria e il tribio.
1: Vegetazione, parliamo appena di ciò che abbiamo in giro a noi francesi.
2: Allora, in giro a noi, dopo che non c'è più questa cultura di grano, abbiamo staburi magnifici sui guerci. Il guercio è le chêne blanc pubescent e così no, abbiamo amatia in cui a scoba, l'arbitri e poi il muccio nero, vuole dire, il siste di Montpellier, che bene dopo, quando lui passa il vogo, sa fa che sta pianta che si chiama il muccio nero.
1: Qui si può poi muovere in aiguille,
2: hein? Sì, allora.
1: Faccio la trova.
2: E aveva il chiasso, aveva niente che conoscevano, i muradini che si fanno in quasera per fare come una spassidiata, ci sono i trailer, ci sono quelli che fanno il footing e poi ci sono quelli che fanno il fiume o che si interessano a preistoria.
1: Parliamo di fiume, domani, in dove andremo?
2: Falendo piano piano andremo all'anta esponde di un fiume Bevincu per bere ciò che era l'economia di un fiume, vuole dire i mulini, vuole dire Valchere, vuole dire Verere.
1: A domani dunque con Francesco Tomasi, con dunque un nostro ridro di l'estate. In deo nebio se settimana, a domani.
3: Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons encore.

Buongiorno, salut à toutes et à tous. Je suis content de dire droit. Bienvenue sur Marc. Alors, baspetem, ou intanto sappia de qui nous sommes qui. La squadra oggi è composta da Domenico Muradi, qui s'occupe de la tecnica. Bruno Renieri, qui est le baspet à notre élève, au 04-95-30-28-28. Et pour ce primo ilo, nous sommes qui, fidi à Obosto. Spiego qui, d'altronde, boi nous serait de vie. A su Busto Busti e secondo ciò che si è detto e ricci Boghion se avete qualcosa di a domanda o a fa passa e beh di della giusta punto con piege noi saremo con voi per aprire l'emissione Patrizia Gattagiega e su di Duru Santiago Villetta.

Patrizia Gattaciega, Cynthia Villetta. Allora, aspetta, ma questa è certa. Eri, parla un momento ad una delle emissioni di questa parola conosciuta in francese che si chiama le Petricor. Allora, e a due mandati, se qualche sia conosci a un nome in corso. E c'è Pedro Zantucci che è lo m'ha mandato un messaggio, e io ringrazio. Era Francesco di Morosai che l'aveva detto, che l'aveva letto d'altronde, secondo l'informazione che ha avuto, non ha un libro di Pedro Gazzano, Motti, e infatti allora le Petricor che Boazapia decide così in corso usel mugine di un nome di sa sodore quando una volta che le piusse sentite a dare a groscia e gli di un ore di radio agreule che subito parla a tutto ognuno e dunque usel mugine seria è un nome in corso di ciò che gli è conosciuto in francese come essendo le Petricor. Dico in francese, penso che di una parola francese, Petricor, cioè non ho mica verificato, perdonatemi se mai avevo radio. Ecco, donc ridenimo usel mugine per parlare di un Petricor. Ecco questa precisione, questa informazione di noi d'altre beneranno, ma si deve oggi le da riga tutte se belle proposte, risposte, riflessioni, parole, canzoni, poesie, pezzo d'una scena ideata, fate come la vibar, scegliete un soggetto, noi siamo qui, dopo la traccia, spero che avremo una prima telefonata, e intanto facciamo piazza sul gruppo, salutiamo tutti i membri del gruppo e postiamo a sente i venti di Ugampa.

0: Sa canzone di Garnetto si può dire durante un whisky l'ultimo, infatti che di un registramento di un concerto o di parecchi concerti esattamente un oiseau, ma so musiche e so, canzoni che sono state registrate e francamente c'è una qualità magnifica, ne ho avuto donc un'idea su di Garnetto. Allora continuiamo con Giuseppe, poi l'ubrimo oggi a intervenire e si trova in nala da Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno, io anche sono prima di aprire posto allora.
0: E oggi è abrid.
1: L'abitudine è sempre le ciane.
0: E beh, oggi è capace a dormire.
1: Questo non è lì, allora,
0: parlavo
1: di carne e dolce, mi ha fatto pensare, come si dice, a fare gli uccelli, ma è scalope in corso.
0: Le scalope?
1: Le scalope.
0: Ah, una scaluppina, non so come dicono gli italiani. Non
1: so. Una droga pulpetta.
0: Ah, pulpetta, pensate che pulpetta io viria piuttosto.
1: Vabbè, rivoluzionare, pulpetta allora c'è una fetta di carne.
0: Ah, una, allora,
1: una fetta di carne. E allora io ho pensato, cioè, c'è un francesismo, perché aveva tutto il mondo, un bistecco, si dice assai.
0: Allora, la bistecca è femminile, in corso si dicono, oh, mi sono mangiato una bistecca, questa ognuno fa, è conosciuta.
1: E mi ha fatto una parola inglese, mi ha fatto una parola corsa.
0: Beh, l'hanno adattata ai radio lingua corsa.
1: Allora, adattata andare in lingua qua.
0: Bon, e scaloppe burpette, e burpette se piuttosto, si riempiono piuttosto le burette, no? Se non mi sbaglio mica.
1: No,
0: a mamma quando la vace burpette, se le burette di fionde.
1: Le scaloppe, bon, è polpa qua, è carne, cioè, miccosa. Cioè,
0: io fai piuttosto bene una scaluppina con una burpetta, a conto mio.
1: No, io non esempio mica non cerco tanto.
0: Ah, ma anche. Ma è burpette, quando mamma mi fa le burpette, se dei burette o di vionda?
1: Sì, dei burette.
0: Un bulleggiato, ma bon.
1: E dopo allora. Una forma, forse io continuo fuori. C'era lui due amici che mangiavano insieme, allora c'era un piatto, c'era lui due bistecchi, dice, uno più che uno mai, o prima si serve e si piglia il più mai, ecco, tanto faccio quantunque, poi si serve prima e piglio più mai. Cioè, di questa maniera, se ti riservo tu prima e la pigliavo più.
0: Ah no, è stato. Era maligno questo.
1: E come ha detto che era andato. Era andato un uomo. Oh. Era passato davanti ai urici. Ha detto un uomo, ma c'è, è so che l'aiutombo. Perché le tetone? Perché sapete, mi ha fatto un macettato con il tetto.
0: Ah, questa conosci. Beh, forse era minacciato, si sentì minacciato. E si è detto. L'idea era questa.
1: Oh.
0: È vero. Bon, vabbè, quella di Aviste che mica male, perché contavo di darmi a giuga.
1: Perché tu sei venuto prima, era per la giuga.
0: No, è vero.
1: Bon, era giusto per...
0: Mi ha fatto piacere, un saluto a Donna Boy e per una bella vina in giugno.
1: Saluto a tutti.
0: Un piacere, a sentirci.
1: A beggi.
0: 2:28, a ringraziare per con noi. Allora, frequenza morava, continuiamo bene. Idea vostra e tiremo in Nizza con Filippo. Filippo, buongiorno.
2: Saluto Giancarlo, saluto a tutti.
0: Saluto
2: a chi è più bene di passare. Allora, sono mica se ne ugado, ma a Musa è appena faticata, un sottenunda, un benenunda.
0: Allora, sarà appena stanca, si può dire.
2: No, ugado, penso che le ugado, un cervello bolle e faccio un sottenunda. Allora, è per questa che. E per questo che ho scelto un scritto di un altro amico, Francesco Simeoni.
0: Salutiamo.
2: Che lo salutiamo, sicuro, se lui ci sente. E dunque, un scritto a sorgente colorita. Parla io fiume, sicuro.
0: A
2: sorgente colorita. Sorgente di l'alto Niolu che cammina verso l'onde di un fiume chiamato Golu, testimone di nere stonde, un giorno in maggio in dolo, color di sangue in ponte nudo. Un'era l'uso destino de se così colorita, dalle parti di Orustino, in duello hanno perso la vita, l'eroe di Lurazzino di la nazione a morte colpita. Corre corre sotto il ponte e se la buria parla, digeria un fatto, hanno fatto fronte, qui i corsi per parà l'assassina armata di un conte che ci ha priu di libertà. Digeria fate l'onori ai valerosi guerrieri, guernellari e popastori, per la patria sempre fieri, mosti sotto la mitraia di una disiguala battaglia. Sorgente torvira dai veride dell'armata di Pasquale e chi mai usò fiorite di maniera ufficiale dal forestiero ragione ci si pretende padrone. Porta un mazzolo di fiori dal ricordo lampato, questi sono i veri onori di quelli che non hanno accettato né l'offesi dell'oppressore né negato lo passato. Guarda e portalo lontano, qua sino all'alto mare, che lo ritrovi piano piano, quelle antiche acque chiare, tanto forse qui pianteranno lide e lacrime a mare. Ecco.
0: Ecco, questa sorgente colorida si capisce un soggetto e salutiamo dalente o dalento di Francesco Simeoni.
2: Io non sto amico, ecco.
0: Sentite, se potete aggiustare una cosa sì, con piacere.
2: No, non ti dico. Aggiustare che aspettiamo a Giuseppe e Zani per sapere se delle zone sono fumate, perché io ho mangiato le prime mie.
0: Ah, allora come erano le vostre?
2: Ah, erano buone.
0: Succiose, gustose.
2: Allora, quelle che non compriamo,
0: Non c'è paragone a fa.
2: Ah no, manca appena, è buono, si sa, sono buone quelle che non compriamo, ma se ne avevamo le nostre è meglio, perché c'è un gusto, so mica, ma l'altre forse sono fatte sotto le cose per maturare più presto.
0: Ma voi avete una vecchia sumento o tutti l'anno rinnovellate?
2: No, queste sono piantine che io compro, un giardinario, fai cosa, ma non ho pigliato che sei bei, ma ho messo dei oasetti, ma io non ho conto. Appena rondi, la custì, ho messo a sodere tutto, poi la diana qua di sul su coso, quel di Avananne, che ho coso un caffè.
0: Ah, yeah.
2: A Ruggia io un caffè e cose di banana, l'ho messo nell'acqua e sta qua così, mi non sono servito per andare qua. Allora, sono partito, ma allora in tre settimane c'erano i fiori.
0: E non hanno mica un gusto di banana.
2: Ma... no, hanno fatto la bella come banana. Ma...
0: allora, e agli bumi ora che sono gialli. Esistono gialli, c'è una varietà che è gialla.
2: Si trovano i bumi ori gialli, di tutti i colori. Ma bon, io neri, ma io...
0: Ancora neri, la tomate noire, esiste.
2: Gialli, neri. Bicolore, ma presto. Allora aspettiamo il nostro amico Giuseppe.
0: Forse c'è da telefonare. Intanto è abbassato per la Ligione, giusto da che da
2: buono. Pedro. Allora, se voi pensate, domandate ciò che non ne pensi di questa parola incomito.
0: Ah, ci sta a sente, dunque c'è da uso barre, se lo vuole. È detta.
2: Vi ringrazio, a presto.
0: Bella giornata, ringraziabile, a beggi. Allora, continuiamo dunque, fendo piazza a Pedro, una Ligiani. Pedro, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, un caro saluto a Filippo e a Giuseppe che bene noi passa.
0: Allora, se li vuoi rispondere già o non era mica?
3: Io voglio spiegare, non è una intesa, da un'intesa in casinca, se era una decina anni fa, l'ho imparato in casinca, sa parola. Mi sono che sono bravo spesso, giustamente, per rendezvous. E dunque io di voi la obbligo come parola corrente, perché visto che la obbligo in casinca a manuetta guaiò, dunque io la obbligo così, e appuntamento per me gli interdetto.
0: Ma ognuno so pare, come dico sempre.
3: Proibito, come lui dice nella radio secco.
0: D'accordo.
3: Dunque, in incomodo, io è piuttosto incomodo che incomodo.
0: Ah, incomodo, d'accordo. Mi puoi dire un esempio? Come abbia già detto di radioare così?
3: È un incomodo, è andato di un incomodo, è andato per qualche sia. Domani è incomodo, è un devotore.
0: D'accordo, d'accordo.
3: Io la obro così, la intesa obra così in casinca, ma non è da... Prima c'era una parola con cui si amica, come dai...
0: Hai mai avuto la testimonianza da Amado Ghiello?
3: La intesa. Ma sicuramente di orti un senso può cambiare, ma penso che la parola, visto che la gente in scenario ha chiesto un senso così, ma bon, dopo ognuno la obra secondo le circostanze in noi. Dunque non c'è mica dopo a formalizzarsi in alto, penso che c'è questa parola e io la obro in tutti i casi, a me ne ho.
0: Se qualche si abbia un appuntamento non ci andate mica.
3: Che l'aspetti pure.
0: Boh, così no.
3: Pronto a temporale, subito, doni sedia e c'è un pensiero.
0: Ah, sì, tu, bon, allora.
3: Spero che un telefono danerà.
0: Allora, vi lascio continuare.
3: E dunque, hai parlato di odore, di tutte, di Avidetta, di questa pianta veramente speciale, Avidetta, di una pianta speciale, mm-hmm. Giustamente. Visto che è una delle più belle che non ha da dare, visto che ha sapito che la Avidetta ha esorrane fino, insomma, anche tutta fatturane sotto Evronde, e il sistema più vecchio, più antico, gli specialisti dicono che sono 400 milioni di anni, che la gamba così Avidetta, diceremo l'organo che si riproduce di un più vecchio non sta a terra.
0: D'accordo.
3: Di sotto a Evronde ci sono queste piccole ranucce arancine, mm-hmm. e si spergono così. Dopo è venuta rana, ma assai dopo, è venuta rana e dopo è venuto un sistema più evoluato per i fiori. Dunque, quindi è veramente l'evoluzione, è evidente che è più antica che ci sia.
0: Ecco.
3: Bon, e non era mica dopo, era giusto per dire che io ho scritto qualcosa in una vita per i orti, e da gli parlare anche di una poesia fatta a un amico che quando l'hai aspegurato ha immaginato che era montagna, quando era sempre una montagna di Sant'Alesio qui, mm-hmm. e quando l'ha capiato di Vau Pastore, da gli ho fatto una poesia, non so se è l'uso del tempo.
0: Con piacere, e poi non cominciò un nome di suo pastore, no, non ragione.
3: È Paolo Biazzoli,
0: d'accordo, io ho conosciuto. Qualche volta senti parecchie di sue poesie.
3: Ha fatto libri e ha pubblicato tutte le sue poesie. E, sarà una ventina anni fa, poco presso, poi sono qui più,
0: D'accordo.
3: Non me ne ricordo più, ma quando ha speculato, di sicuro ben inteso che era un momento
0: particolare
3: per tutti, perché qui quando dovevi a Dondera e hai visto anche la televisione, c'era parecchie emissioni in Antana, su Dondera, c'era sempre un c'era tutta la casinca, tutta la Ligiani. E gli erano momenti veramente prelevati, e dunque quando l'ha speculato ha immaginato che una mano si trovava in montagna a Bar di Sant'Alesio, e dunque che lui riflettia a Zoi da appena così.
0: Allora, stiamo assolutamente lì.
3: Dunque, Orli di Vida si chiama così. Ah. Campano giatte mude e scanse scritte nelle vene, pur previste e sempre demude, un danno d'antuga più lene, pur pensate e mai ursude, tagliano a fette ciò che divene. Ugiassu tira il ritto e ubassu in solca via, ma giunta ubuntu scritto suona già l'Ave Maria, tutto ognuno drinca zitto, anco se non ci creia. E pasturello è l'usà che nato a pasturello, a scelta li tocca fa, giunta all'ultimo gasello, in due ci deve allogà un vischio e un vultello. L'occhio da un bortellino sfiora la gonca che aspetta, si ritrova zitellino, sente una voce galletta, non è più così vicino o gagire e viletta. A montagna canta l'ella ma un ricordo sintera, che riolta begurella si umanda se l'ambera e poi si ne entra in cappella, accende su una candela. Santa Lesio acconsente, nuova dolcezza divina, benisce a soiente abbracciando a Marina, quante bule torna sente, qualche tintenna ladina. Preghere ne aveva sperto per sa vita i suore, e l'ampa aveva scoperto e poghera o signore, di mantenne sempre aperto un libro di suo pastore. Dunque che dirà?
0: Ebbe di un magnifico, più che un saluto, di un omaggio a elle e forse a tutti gli altri bastori, perché io sono mica né figlio di bastore né sono mica di suo mezzo gusti, ma poi ad esempio un teso lui che anche un pastore quando l'ha spegurato, quando l'ha
3: momento assai assai penibile
0: e forse quando l'uomo che è stato bastore un giorno per esempio è sempre bastore e qualcosa che lui si butta ancora al di là di sua vita di gerare un'anta a dare, di qualcosa che si guida, no? Mi pare,
3: Allora io mi ricordo che Biguso era una ventina anni, posso ritrovare di Ugoso perché l'ha scritta all'ordinatore, mi ha pigliato un foglio, ma so che l'ha mandato sto scritto, non ha un ritratto di Usole che si giotta in capo do funato, sapete?
0: Il
3: 26 luglio Usole si giotta e poi risulta attraverso Udovone, face che ha giusto ritratto in due usole, tutta la baglia orbe illuminata giù dondolo di
0: usole
3: in un coso, come dica lo risulta donna, simbolica di un rinascimento, diremmo. E l'ha mandato questo ritratto, questa canzone, comunque non la canzone, non un ritratto, ma un bisogno che sei. Non mi sono mica segnato, l'ho mandato così per sorpresa. E un sentito mai in onda di sta canzone, e dopo l'ha messa in Antauso Carmino, mi pare, e poi un giorno me l'ha fatto una di quelle, dicendo, ha fatto la risposta, ben inteso.
0: Seria interessante, sente la sua risposta.
3: Gli è nudo libro, gli era di un altro giorno, ha cercato di uso libro.
0: Ma infine l'ha saputo dopo con tutto?
3: Ma se ne è dubitato, perché in de noi voglio spiegare, quando ci conoscemmo così, pure quello che un segna mica sappiamo quelli che da quella
0: no,
3: a maniera di struttura metrica, rima e barule sappiamo per lo più anche se una canzone una mica segnata si sa quelli che l'ha fatta.
0: Sarebbe interessante di sentire all'occasione se può
3: aiuto libro
0: allora. mi voglio mica da un ordine manca appena,
3: no, ma gli è bello di conoscere appena queste
0: questo è interessante.
3: Diremmo che so sempre, diceremo in nusolco di l'amicizia,
0: sempre,
3: di rispetto e di danesigaro, e questa è così che lo si campa con questi paesi, ecco. Allora era per parlare per uscire a Viretta, dopo gli ho scritto in un'altra affare, in andata a Viretta, appena più diceremmo astratte, scritte appena uscire meno correnti, diremmo così, per via che a Viretta per me
0: è così
3: un cabadoglio miracoloso, perché se vuoi ridere hai scritto un'anta Scherzi Veranili, una poesia che l'ha cantato a Viretta, uno dei primi scritti, dicendo che Verano face gli scherzi, per me è una falsa stagione, ma di un pare è un'amica, e dunque hai detto che a Viretta piattava di una pianta che piatta e veride gli adera, perché chi quando è posidava in castagniccia vi pare tutto bello, ma quando non c'è più Viretta veride gli adera soffre, veride gli adera non è mica un'amica guernata e dunque avidetta abbiata e veride a dare, diremmo. Allora era per uscire questo baradosso che ha usato due anni, scarsi erano i rigudaltri, perché ce n'è d'altri, erano pieno di baradossi così, dunque ci mette un mantello di videtta per pietà e veride a dare. E è un... La videtta è un... è una pianta veramente... Noi ce ne obravamo per bustiare gli animali, vedete, per bustiare i borsi, quando c'erano anche quello scialimo e tutto, facevamo i carchi di videtta per bustiare i borsi, per usarli, vedete,
0: ah,
3: per usare le sedine. E poi il verde lo mettiamo in Iwaracò di stadina, sapete, quando facevo gallo così in Iwaracò c'è spesso ci sono i buci, mm-hmm. Iwaracò di buci, di anche pure di capra, ma soprattutto i buci, c'erano i buci, e tagliamo i videtti e mettiamo un videtto dentro, noi un videtto anche quando è così per travagliare, no sì, ci viene inteso la videtta, spunta la videtta, ma quando la obra così dice, boh, hai fatto un detto i videtto, e lì mettiamo in un maschile, dunque tagliamo la videtta e facciamo i carchi di videtta e mettiamo in varacò e tombano i buci, e il videtto face crepare i buci.
0: Interessante.
3: Dunque ci inauguravamo così e dopo serviva per lettera agli animali che erano da vai giù, che erano a bucciola, dunque ecco, dunque era. Se no bravo io muino hai un giorno sa vita anche burro se le gli occupa tutta dare a dare a castagniscio.
0: Ma e c'è di nostra simbolica di attraverso questa espressione più che conosciuto qualche sia che si scuota i avileta in uno è di interessante questa nozione questi
3: questo è sicuro ben inteso non scordarsi a uomo per via che avileta come hai detto prima a 400 milioni di è una pianta più antica che c'è in Tadara e sa più dove esiste allora che tutti diremo la pianta in generale per resistere è stata obbligata ad adattarsi ad adattare sempre al suo organo femminile o più come è giunto oggi è un fiore che veramente a rana diremo cosa di piatto lo vero di piatto veramente n'entra a ovviore n'entro allora che prima di era aperto per esempio a videtta una protezione di Azorano sono mica rane sono spore chiamano espore in corso sono mica in corso ma si vorrebbe non chiamare ma gli appena c'è questa roba di spalluzzire diremo così chi parte verranno in luce così che si ne olano e se non si ne olano mica non si può mica ribrugere e dunque gli è antichissima una è più antica diremo. Ecco dunque c'è una relazione particolare con l'uomo penso poi dopo c'è la bella e noi sa fare diremo che quando la vascia tutto un terreno è bella che dà l'impressione che tutto è bacche ma quando muore in guerra gli lascia fare quando muore un terreno in guerra praticato agli animali da luce assai sgotto di l'acqua si baradute tutto tanto a sapete a dare ricca non ta 20 centimi 25 centimi dunque quando non c'è mica rovaio a dare a fertilità si ne va
0: e tanto nasce la
3: vita piatta penuscia
0: ha io sempre un teso oui allora amici a un moabu quando non mettiamo un seme che quando si vede questi su assai vilette è segno che erano contunque dei rene coltivati in noi tempi e oggi sono ricoperti da sa vilette questi dice appena come boi c'era questa nozione di voilà, d'un tempo che non è più posto che oggi si vede se tutta questa bella vilette che può essere ancora là e c'era d'un punto di vista di colore o di ancora la pianta ma è di nuovo segno che è un tempo che non è più.
3: Ma la videtta in tutta maniera si sviluppa in un terreno agido dunque culture non ce n'era tanto
0: d'accordo
3: Egli è veramente un particolare, eh? Non c'è mica calzium, non c'è mica ubeace di furte, di acido, e dunque...
0: Dunque nei miei consegni allora, quando già venite, nei miei consegni era un terreno coltivato.
3: No, piuttosto...
0: D'accordo.
3: No, un amico gruppo, se vuoi dire Elenze, se vuoi via di Elenze per Orezza, giustamente.
0: Perché in giro a noi gusti tutte Elenze, sono coperte di virette, eh?
3: Sono coperte di virette.
0: Ah, beh,
3: dopo a virette, se vediamo la sviluppa,
0: dopo si spera.
3: Per studiare, dunque, quando c'è una fidetta ce n'è 100 due anni dopo,
0: d'accordo, benerà da gusti allora,
3: e questo è un terreno ricco di sicuro, e c'è la sapere che è apprezzata dagli animali, erai che sono apprezzate dagli animali, dai geniali, dai busci, perché c'è assai cose, c'è assai proteine dentro, e se vuoi dire rumano assai i busci per tua fidetta, ma la carne è un livace non tua. La fidetta ci ha pronunciato, è oliosa appena,
0: d'accordo,
3: ma di apprezzata dai geniali e dai busci, sì, altronde i romadogli ci sono, ci sono i dettagli. Bon, sei stato troppo lungo?
0: Ah no, si è stato basso, niente, e poi d'altronde bagliai, dopo, se bagliai di qualcosa di giusto con piacere, e ma sotto di noi, questa canzone di Scherzi o Erani, cantata da Virita, la giù messa in programmazione, ma vi lascio venire, se bagliai di un'altra cosa giusta.
3: No, era giusto che, dunque, questa Virita era un castigo per quelli che cugnano le castagne, perché a parte a fine di luglio, i primi agosto, ci andava di rascare, come chiamiamo, andava di rascare, prima si rascava con un vargone, non si rascava mica, oggi hai questa sboscadrice qui che gli sta ai bussaiosi.
0: Ci rende servizio,
3: per pulire un affare miracoloso, pesa appena, ma faccio un lavoro straordinario, e dunque partiamo, c'era altronde i proprietari offriano le ornate di raschera ai giovani, io l'ho fatta e tanti altri, noi partiamo a raschare i castagni di l'uno e di l'altro i proprietari, perché c'ho io a tagliare videtta a fine aprile, fine di luglio, per i primi d'agosto, e dopo si lasciavano un po' terreno, e dopo quando era secca ci andare a stellarla e mettere a fondo, fare i cordoni per i danni castagne. Dunque c'era un cabatoio maio a videtta. E tutti gli anni rinasce. Allora, quando le spuntavano, ci c'erano i vicini ai casi, quando c'erano e vedete che spuntavano, dicevano che era un segnale che tanto lui de principiano a morte, dicevano noi bisogna farà in fiume a piscare, tanto che avevi detto una spuntata, quando la spuntava avevi detto c'era gente che partiva, così dicevano.
0: Ma è interessante,
3: non l'hai mica verificata, ma dicevano sempre di oltre andavamo a piscare quando la bria immerso così, e dicevano non si ne bia, no, l'acqua è troppo fredda, cioè aspetta che la spunti avevi detto. Quando la spuntava la diretta, che la sortia.
0: Era un'indicazione, tu capito?
3: Era un indizio che ci permetteva di. Bon, ma ricordo più se gli appamo, donna, no? Ma, dunque, e dopo. E tendera ad andare quando la nasce così. Mm-hmm. E ci dicevano che quando per un detto vicino all'orte così se la gira la diretta, ci appia una mazzetta, una vincola, e spuntava quella vincola così, vedete? Mm-hmm. E dicevano. Allora. Si ferisce appena, vedete, e dice tanto la vedetta si annerbe dopo non nasce più, ma nasceva lì stesso, ma ne nasceva più poche, era circa di passare minare ad un corpo così ne tagliate una egina, vedete, era dandera, questi erano usi che facevamo vicino alle case, mica sotto i castagni si operava un vagone,
0: cioè,
3: qui a fare l'acqua in vero,
0: Era brevista, mica solo un castanice, ma di nuovo.
3: Un ballo. Una bella roppata, e ieri stesso, e allora mi era che fai da bene.
0: Parte non si arrende, no? Come la Aigia, uno turano ieri, dice poi eraso. E qui che l'udemia, ubio, è giusto appunto.
3: Ah, giù le bombe, si va giù soprattutto e i bombiori andate pure. Allora io anche vi ringrazio.
0: Beh, so che vi ringrazio a nome di tutti, di ci avete tenuto così, ci sono bello tempo, ci avete lasciato. No, perché mi dico, vi rendete conto so che le cabba ci ha contato non ta virita e dibi so che puoi riade contare non ta altre cose. Dunque ci giungite quando la vi pare qui, ecco questi, e poi mi è venuto con sa seguenza dopo sui così, con sa canzone che abbiamo descritto e poi è stata cantata e registrata dal gruppo Avilita, giusto appunto.
3: Sì, sarà forse 30 anni fa.
0: 30, non credo mica.
3: Una di sicuro.
0: Yeah, più di 20 anni questa
3: sì. 20 anni sì, è la prima di chi Avilita a girare di nuovo di Moscritti.
0: Ecco, scherzi urani. A ringraziarvi, una bella giornata.
3: Un saluto a tutte le amiche, a Francesca di Marosaglia che ci ha imparato questa parola.
0: Di usa il mugine,
3: Non so mica se è femminile o maschile, non me ne ricordo.
0: Allora,
3: più.
0: L'ha già messo maschile, è vero, ma.
3: Non ta casa nuova, non c'è mica, comunque, non so mica.
0: Ah, perché? Allora, io ha detto che. Siete voi che mi hai descritto chi c'era non ta? Angelo, è Francesco che ha Igia.
3: Francesco gli dai a Etta.
0: E che la via Drone non sta a casa noi.
3: Noi mo a fumata, A fumata e c'è di non una canzone di Rigolo Grimaldi, non sento più a fumata.
0: Di Lusiso Bigurino.
3: Dunque, dimmo a fumata, Ma io quando l'ho intesa da Francesco, dopo gli ho figliato un altro visionario, fai un visionario, un libro di
0: Casanova.
3: Di Casanova, sì, se il mugine è veramente peprico.
0: D'accordo. Boh, perché è due maniere.
3: E lui è barule. È magnifica, allora, qui ne vola a Odri.
0: Bon, allora,
3: a Beja a tutte e a un'istione di Dio.
0: Sì, Dio, un abbraccio a Beja. Allez, stiamo a sentire a Vileto Guis, scherzi urani, e poi continueremo con voi, ci vuoi dei sicuri, ridando la vostra piazza subito.

0: Kertzi verani li avile ta ci o manda mugandelera e chaud de ben durie mille o ta di ridro ad e eran e po dura de sempre a bue de droit sa canzone non ta o isco di Davide in 2008 dunque Bragana e o didulo di sa di su isco ali andemo in sarulo a ridro di Andiago mo salude e
1: buongiorno
0: salude allora dide
1: sempre pa continuare la nostra vita campagnola.
0: Yeah.
1: Pa sapete vai a pon una questione che vuol dire già Bruganello.
0: A Bruganello.
1: Già Bruganello.
0: No.
1: La continuità di un nostro amico che venne ti chiamava.
0: Non ti avvilita.
1: Non ti avvilita.
0: Allora ditemi un suo amico, yeah.
1: Bon, e beh allora nu gusciono, a non tu gusciono, nu taro, e pur cagli. Gli aprivi un gannetto, facini un solco, i tanti buccetti stavano tutto un varo a un mucigile,
0: yeah.
1: E con un purini mica rumato da parete.
0: No, no, no.
1: E chi faceva abitezza di nostre montagne, oggi in nostre montagne fa via di un poco, o lasciamo da i porchi, bon. Un contribuisce nemica a intrattenerlo o contrario aiuta a dire a trasformare. Dunque gli apri in un gannetto facendo un solco di sapone o di mare come volete,
0: yeah.
1: E così procede pudine mangiare i radi che dà avvilito.
0: Ah, dunque è l'uomo che fece la guerra apposta per aiutare
1: Di sicuro,
0: d'accordo,
1: di sicuro. E tanto i procedi mangiavano a radica da villetta che
0: era una maniera di dare l'autorizzazione di mangiare sul luogo gusti buiuto dall'uomo
1: e di mangiare no
0: d'accordo e di valle mangiare e posto che
1: c'era mica l'alema come dolce oggi e voilà e tutto il mondo cercava adesso un più autonomo
0: Si gabisce, giusto appunto. Interessante, dunque,
1: forse d'altri luoghi, d'altri montagne, t'avranno un'altra maniera di dirla, ma non
0: allora, Bagiai, e saluto a tempo una persona che si chiama Paolo, che bene mandami un messaggio, in certi luoghi lo chiamano Urampino, sta nel luogo sti.
1: Urampino, è vero.
0: D'accordo, beh, così forse che esisterà anche d'altri nomi, se qualche sia buon esperto, tutti questi nomi questi con piacere. L'anello di Uburco, e Urampino.
1: E Urampino, voilà.
0: C'è un'altra cosa di non ta villetta, posto che poi si de a Bezzuana dura.
1: No, sparto di noi la stessa maniera di cercare di sbarazzarsi da villetta, bon. Era per l'agricoltore o per vaccaggio o n'importa quale, era qualcosa che si dà a mondo di lavoro,
0: yeah.
1: Per cercare di sterparla qua.
0: D'accordo.
1: E per rendere i nostri terreni più produttivi. Oggi, bon, ancora un materiale che noi avevamo, ma li avevamo, bon. È vero che quando il terreno è acido è un terreno favorevole.
0: Yeah.
1: Quando si mette calcina e tanto non è più un terreno favorevole e avvilita, giugna sparisce. Ma non è mica così faccio.
0: D'accordo.
1: Non è mica così faccio. E bon, quando l'uomo passa in tutti i luoghi, e che si può vedere civilizzazione tamante tanto si vede che la situazione e l'abbandono.
0: Don Albert, come noi diciamo a un livello illuccio, forse chi può fare piacere, ma non la realtà di un quotidiano di Adar e di agricoltura di Adar è segno che beh, tutto che di abbaccheggio all'abbandono.
1: Malorosamente io gustato che si può troppo vedere in troppo luoghi.
0: Forse che ci voleria meno villetta in Corsica e seria
1: d'altre utilizzazioni di villetta era tutto il mondo cercava di renderla a lei che ti aiutasse.
0: Sì, sì,
1: facine di noi, facine di noi, i tetti di noi, di noi per certe capanne, quando era ben fatta, bella trecciata, acqua non ne passava mica, giustamente di noi per Caglia e a Vacine, in certi luoghi, facendo un tetto e non c'erano mica né mattone né tolle, come dicevo, e mettini facendo i tetti di biglietti. Quando era ben fatto, durava anni e anni e anni e anni, bon, sicuramente dopo di ogni mezz'ora, ma durava anni e anni e anni.
0: Allora,
1: tu li ammetti una quantità abbastanza importante, tenia caldo per l'inverno, e tutti via di noi dell'acqua.
0: Era una protezione. No, non, infine,
1: erano i bedi, quando erano ben fatti, era una bella affare, E avvicini esempi. Io ho avuto l'occasione di vedere di loro, per esempio, il Paese Basco. Avvicini esempi.
0: D'accordo.
1: Voilà.
0: Eh beh, passionante tutto che sentite, voglio ringraziare.
1: Ma manca per tutta la vita. Bon, ce n'è d'altro, non ne smettevo, ma credo che ci ambientava tutta la vita, era un osso bananino che se n'è andato qualche anno fa. Edo ci valia faccia Sparta tutta la vita.
0: Ah, voi mi intuate pensate a Angelo Ioanni?
1: Sì, Angelo
0: Ioanni. Eh beh, sempre presente, voilà. Broasine, ne parliamo, torna oggi a Comboi e ci ha caduto e poi ne parleremo sempre in tutte le maniere.
1: Ecco. Desegur.
0: A ringraziare, voilà. Una bella giornata. Eh?
1: A voi di noi, e sempre così e un comiccio.
0: E prendo un negante, come lui ci ha amato. Allez, bella giornata, a
1: voi di noi, a voi.
0: Allora, questi filigando nanta l'ordinatore per cercare di avere informazioni in giro a Villetta, ma vengo che in italiano, allora, aigo direttamente a Pedro, che dia lì Gianinco, a Villetta, questa è una sabbia, mica chiamano a Velge. E Felice è di nuovo un paese a Ligiani. Allora, te, l'Ampugue, un dico mica che c'è un rapporto, che il paese di Felice è bene da suo nome così, ma vengo di Veregue. Allora, non so se qualche sia ne sa di più. A Villetta, secondo so che io trovo nanta internet così, dicono Felice. Allora, a Felice o Felice, bon, sono mica, non è mica precisato se è maschile o femminile, ma voilà, se lui mi sente donna. Pedro traduire ou pas des robots téléphonats sans s'habiller trop pourri, c'est que voilà, j'ai une information de go il bivaccio bassa di sa maniera gusti. Intanto noi continuiamo, passiamo beh pour tuer, cioè ma da barola, de ma barola a Aurélien. Cosa lo demo? Aurélien, salute.
2: Salute Giancarlo, salute a tutti e a tutti.
0: Salute, tutto va bene?
2: Tutto va bene, faccio appena caldo, ma bon.
0: Ah, magari non è mica una novità,
2: No. No, di così. Sino tutto va bene, vi ringrazio. E era in traccio di legge o grosso senza ben, azade la metodo assimile.
0: Senza strazio, no? Non è mica così?
2: Senza strazio, senza strazio.
0: No, giusto, adesso mi ha ricordato, sì.
2: E dunque, c'è qualche parola che io trovo interessante, e non sono mica sicura se li so adoprati, no, non sono mica sicura di, non sono mica sicura se queste parole sono adoprate in davida di tutti i giorni.
0: Yeah.
2: Dunque, volia sparte queste parole e Comboi.
0: Eh beh, espertimo. Vi stiamo a sentire. Yeah.
2: Allez. Alors, Radio Trovo, a prima parola è. Bon. Inun mi lampu.
0: Milampo, ma in che senso? Milampo a botte, Milampo non travaglio,
2: Alors, ce mica si vous dit force de nous balle ou couling calc ou ma s'inscrivait MILAMPU et vous l'avez dit en un coup d'œil.
0: Ah, il nous lampe pour force, non?
2: Ah, alors s'inscrive à phrase et ou ma djoulet ou il nous mi lampe.
0: Ah, alors, non. Je connais comme ça, mi lampe, mais je connais l'expression, mou va tout gagner une lampe, on a un éclair, il gère, d'un colpe. Ma force qui, alors, force qui existe, mi lampe, et soe, ou alors, nous et noi, ou alors, nous et morigord, et sa parole est dit à peine à courtade, mais, de sa manière, mi lampe, et personnellement, ma, tant on a horta, on connaît comme ça, donc, c'est quelqu'un qui a, n'entends ou parla de la parole à mi lampe, mais, l'expression, on dit, va quelque chose, brecht, ou, non lampe, ouais, ça, on connaît, cette expression.
2: D'accord. Force de dire on a faire de poumonter ou de chismonter.
0: Poé, c'est gosti, on dit beau son mica, on son mica.
2: D'accord. Et d'où, pour, alors, j'y l'ai dû à phrase à Zan, et où tengu in paparajan.
0: Non, son mica, ce qu'elle est.
2: Alors, paparajan, elle vous le dit, et la traduction, elle, et je le conserve jalousement. Une paparajan.
0: Je l'ai déjà scrit, mais qu'on la connaisse. Une paparajan.
2: Paparajan.
0: On aimait que vous sachiez traduire ce gourse. Donc, mais d'être jalousement, l'idée est que ça.
2: Jalousement.
0: Ah bon, ben, demandez-moi une autre amie. Comment s'écrit P-A-D-U-E-P-A. Paparajan.
2: Il est PA, non, alors PA comme ah, papa.
0: Ah, on a zone la pi alors.
2: Il est Epodo pour Rajan, RAGIA2NA. Papa Rajan.
0: Bon, non, on connaît comme ça, non.
2: Non.
0: Demandez-moi de nous à notre ami, il y a un papa. Ah, alors déjà, à Brunon, c'est Syria plutôt, je Papa Rajan.
2: Ah,
0: c'est logique qu'on a pi. Hein. Mais bon, on la connaît comme ça.
2: C'est là ces deux paroles et d'ailleurs à qui m'y part et qu'elle y soit. Bon,
0: ben tout le monde aime, mais que je dis. Non, existera, c'est les noms libres. Ça, là, c'est. Si vous m'avez dubida, manque à peine. Mais bon, oui, voilà, personnellement, et forcé que d'autres à Gounoche, à Igeran, Milan, et Paparajan, hein, quoi ça? D'accord. Ce n'est un autre, un adert
2: Ce n'est un autre, bon, quoi, ça, force est à peine plus chaud, hein. Là, du scope, mais bon, du super sparte. Alors, un soupe, l'on.
0: Bien.
2: Vous pouvez dire, voilà, un brin,
0: un pog, je parais qu'il y a une manière de dire un soupe, l'on. L'idée, un pog, l'idée est quoi, ça, ben, soit.
2: Et force de on l'est à mes coups bon un soupçon une franchise force un azot.
0: Ah oui et bien ici j'ai un soupçon de lait quelque chose aussi un nuage de lait un soupçon de il est pas un signe second non tu l'as j'ai mis les manières hein, dit un peu pogoucho qui tu alors dans d'où la main ouais ça me pose au mécaï ma usin c'est quoi soit il six mois court hein.
2: Et bon, donc, Radio Super Sparte, ses paroles. Et,
0: bon, il demandait, mon Milan, pour être paparajan.
2: Il est paparajan.
0: Paparajan. C'est quelqu'un qui s'est entendu parler de ces deux paroles, les gouchetis.
2: Bon. Et quoi, Giancarlo?
0: Alors, Aringadja, et on s'y trage. Hein. bon travail, allez. Profite à demain. Belle journée d'abord, il y a obligé. Hein. Allez, à bientôt.
2: À presto.
0: Très ore 6 minuti ben quelli che sono in ritardo andiamo un grossetto e pugna Battisto, vi saluto, buongiorno
3: a voi e a tutti quanti quelli sono passati e pubblica una vela
0: ecco.
3: Allora, i figli che togli ampliano montagne e porco in cui ciappone in montagna
0: yeah.
3: E poi rimanesse una radica di un pulistro ma c'erano i rovi c'era una razza di rovi corsi che non hanno bisogno di un ciappone. Mica solamente che un filetto della regala, ne manchi scopponci.
0: Ma come vegiano se lo...
3: Eh?
0: Come vegiano, giusto appunto, beh.
3: Aprivano un taglio, andavano a fare taglio.
0: D'accordo.
3: Un trappone, dopo i porchi continuavano da parete, era un miracolo.
0: D'accordo, io.
3: E qui sono mica porchi sparati. Imparavano giusto per mettere le castagne i porchi, perché se devono arrumare non ingrassano i mica.
0: Yeah.
3: E prima c'era tutto un altro vapo.
0: Beh, era tutto pensato, organizzato e tutto.
3: E dopo lì siamo venuti i porchi francesi, da Ubagna, quindi si erano morire qua.
0: Ah bon?
3: E a razza corsa scenderanno tutti in montagna prima e si ritenevano qua c'era parete.
0: E se voi va a differenza tra una maniera di comportarsi gira di una natura tra un poco nostrale e un poco di un giudizio, se posso dire così.
3: I francesi si porti bianchi si ragazzi muore di fame, cucina manchi i castagni.
0: Ah bon, bon.
3: Ma invece in montagna c'erano i porchi canosi, io più di 6-7 anni, e poi erano più cattivi, cioè passare lontano questi volte quando c'erano i porcetti. E questi se li vengono da parete.
0: D'accordo. Ah, beh, interessante a sapere che...
3: Ah, sì, è la giuista, la montagna, sotto la Castrova. E ho visto a 2000 metri, in mezzo c'era mica un altro.
0: No?
3: No, hanno giunto visto mai.
0: 2000 metri comincia a essere con tonca assai alto.
3: A 2000 non c'è mica.
0: No. Non c'è quasi nulla.
3: Non c'è più nulla, c'è perché i vai.
0: E io arrivassi a Vasseta. È vero che dopo i voi tutto che
3: oui.
0: C'è poca.
3: Ma la montagna dei Rivesi, i porchi c'erano, uno si chiamava Mirabò, una via i cantonati, beh, quindi se ne veniva a parere, la razza corsa.
0: D'accordo, io.
3: Oui, erano mica troppo bravi, attenzione. Ah. Cioè che passava mica accanto un cattivo qualcosa, si mangiavano.
0: Si mangiavano,
3: Sì, una volta la mattina hanno mangiato un cattivo.
0: Beh.
3: E sono fuggite, hanno un chiappone, altrimenti i secondi qui erano anche più voci. Guarda, questa razza qui non ci darà manco più.
0: Beh, oramai. Beh, oggi ne certi barchi burcati lavorano unicamente con la razza corsa.
3: No, la razza antica non c'è più.
0: Come non c'è più? Beh, dice...
3: La categoria che dice non c'è più. Questi qui, perché che abbiamo conosciuto prima.
0: No, ah bon, perché... Bon...
3: Più accessi neri, va bene, saranno corsi, ma dopo che sei porchi rossi, ma i razzi canosi come prima non ce l'hai più. Mm. Ah, può essere qualcosa in montagna, può essere qualcosa, ma veramente no.
0: Ma sono mica specialista, beh.
3: No, ma la razza di prima l'ho conosciuta.
0: Dunque,
3: è una zona wickerissima, l'ho conosciuta, c'era un tipo di radie. Razza antica, Io si riprendevano la parete, e aprivano un taglio, un ciappone, e dopo fregavano la parete, vedete certi pezzi, oppure 100 ore hanno rotto.
0: Io ho capito.
3: La natura è fatta così, ma allora non sono più se ti impara, no? Impara più di un porco. Le pratiche che hanno imparato, altrimenti i zappani chiodi.
0: Per questa che...
3: La prima più vita, ad esempio, i zappani tutto.
0: E tanto...
3: E rampano i maceri, tutto a lei, e poi i formico e tutto. Ma c'è massa geniale, se no,
0: c'è un cucchiaio,
3: non c'era mica tutti i cignali, prima ho fatto un buon cignale che ho finito.
0: Beh, faccio vedere i cucciati, tutto che...
3: Ma vado a tirare il ruolo al cuore, non c'è più.
0: Tanto è vero che in parecchi luoghi sono anche diventati una minaccia per l'equilibrio.
3: Un ragazzo, un bossetto che si attaccava e tutto rotto di cignati.
0: E entra in un bile, entra in un città.
3: Entra in un bile, nei paesi no.
0: Oh, i paesi ci sono già.
3: Ci sono già, voilà. Ma è un'altra maniera di travagliare.
0: È così.
3: Ce n'è troppo cignati.
0: Bon, beh, Batti, vi ringrazio per tutte queste informazioni e queste precisioni. E poi vi brigo una bella giornata.
3: Allora, voi
0: stessa, anche
3: voi a tutti.
0: Abbeggi. Continuiamo. Allora, aspettate quale c'è. Angelo, che ci chiama da Bonteale. C'è Angelo, saluto.

0: Bon, Laura, ce che la vage di chi può accecare l'animale, li può dare un cancro e fare le scimmie. Bon. È pericolosa, attenzione. Mm-hmm. Sicuro i campagnoli saperanno.
1: Ma a due con due noi, dunque?
0: Sì, sicuro.
1: D'accordo.
0: Sicuro. De noi c'è tre varietà. Allora, ce n'è una andando un nord e ce n'è due andando sud, qua giù. Mm-hmm. Bon, sono nomi ne parliamo. Secondo me che pronuncia. Bon, allora, torna Vignale e ci cercano torna per la nostra croce, che non l'ha mai fatto male a Nimbo. Allora, ti giro così. Aspettate, ok. Allora, a sente io a giustizia non avrebbe mica un tempo di occuparsi delle cose criminali. Oh. Ma beh, giudicare e condannare una croce, mi pare che qui lo trovano su tempo. E, ma sai niente qui, non sanno mica che ho salvato un'onda che di giudicare la nostra croce, a risentimo come un'offesa maggiore che la nostra croce è un solo simbolo che protegge i cristiani di questo paese.
1: Se mi posso permettere, non è che la croce che è stata attaccata, la croce direttamente, di un vato di un luogo della la
0: messa. Non è la croce.
1: Ecco, no, ma voglio, non è che il simbolo di agro, non penso mica che la sia il simbolo di agro, di una certa maniera, forse sì.
0: Ma io dico che per noi è un simbolo.
1: E questa sì, questa sì.
0: Ma dopo che la sia andata comunale o mica,
1: non comprendo.
0: Ma diventa appena complicato il francese. Bon, a croce, strumento di sacrifici di romani era fatta per un palo e una traversa. E a quei tempi Gesù e tanti altri sono stati inciuati non da queste croce. Bon, si sa che a croce diventa un simbolo dei cristiani che ha aperto il secolo IV, ma avanti su simbolo era un pesce. E poi nanta croce si può trovare esoerme, un martello, i gioi, a tanaia, a scaletta, ma in noi a corone i bruni e a santa lancia. Ci sarebbe una trentina di croce religiosa, croce latina, croce di Sant'Andrea, quella di San Francesco che è un team, dopo c'è quella greca, la Celta, quella in Malta e di Gerusalemme. Avrà sempre per la croce qui, della nostra isola, a croce. A croce che è la zia all'entrata di un paese onde i cimi delle nostre montagne onde è rocche onde i crucifigi delle nostre strade che è la zia in legno, in ferro o in cemento della nostra isola, terra cristiana, a croce si può bere ogni luogo. Barba raicata, la nostra croce simbolo d'amore e di pietà, la croce ripresenta la passione di Cristo della settimana santa. La nostra croce si ritrova nei calvari, non talloratori, all'entrata dei nostri paesi e in ricordo ai nostri morti. Bon, e allora c'è una poesia di Tintin Pasqualini, che ho detto, ma c'è un'opera. Mm-hmm. Allora, chi ha tempo, un lamento, una brigantola e un'orazione, che vuol dire che dia a fine e a morte di una vecchia croce. Mm-hmm. Allora, dice così. A vecchia croce, all'entrata di un paese, una vecchia croce in legno, sta con le orracce stese per finisce il suo regno. Senza crucifi suonanto, il legno è tutto d'arlato, ma quelli che passano accanto si segna e ribiglia viado. Vecchia croce sgangarata, pari gherca di pensieri, per ora di cascare presto e lasciare dove eri, quanti uramenti

0: Gwan, ni gwan teta in tesu se gredi di do paesani, e po anco dai breti, che penuti andino tiassi, per domanda, o pardono, lasciono i sombarazzi e contenti si l'andono. Per ti agroge di rispetto, tu, chi n'hai visto tanti, cascherai una nuttata, come me, in Camposanto. Ecco, è magnifico.
1: Ouais, Tintin Pasqualini, sono d'accordo, è bella scelta, vi ringrazio di averla... la etta,
0: e prossimo, saluto a tutti.
1: E un biscordato di che ognuno butta, deve buttare la sua croce, eh?
0: Ah, siamo tutti grossi.
1: E poi c'è una bella di un'espressione, un po' di mica vado a fare a tempo, sì, on si, enfin, sì, voi mica va professore, ma so, più che so tra conosciuto di questo, on si può cantare e portare a groge. Ecco. Dunque, allora, ma continua con un'altra telefonata che ci viene. Ah, ouais, donc lasciamo appena i tempi a Bruno di dirigere un melogiole donc all'amico Antone, e ci avviciniamo pian pianino di avvine l'emissione, donc 04 95 38 28 28, se volete intervenire. Allora penso che mi metto una canzone e poi ritroveremo Antone giusto da Giancarlo Bappi.

0: In pubblico, Giancarlo Bappi con Rivolta, lì, andiamo a droit, Antone, in sola, Antone, buongiorno. Salute, come andiamo?
1: Si funia un usciare.
0: Yeah, non era mica questo odio, ma di questo artista che canta.
1: Dimmi,
0: no, che dia a Rivolta, non faccio l'onda.
1: Ah,
0: una vera dei micostro di plomo di d'animatore.
1: Ah, ma perché questo?
0: Questo è impossibile, cioè riconosco manco le canzoni così, no?
1: Adesso è complicato da fare, ma è persuaso che gliela si può annunciare qui.
0: Ma chi cervo ne cervo si grea a usalta di uovo so sin a bere.
1: Questo è sicuro. Allora, a proposito di cervo, un saluto a tutti i nostri amici, Buria Icchi, che è veramente un incanto, un piacere. Disente l'amico Beggio.
0: Oh, ci ha fatto un bel esposto,
1: Che lui sia non tuo fondo e non tuo ballato, è veramente una meraviglia. E hai imparato più non ta diretta in 10 minuti con
0: di noi io.
1: Di poi cosa sono nato. E poi più mi ha imparato che invece che era la diretta.
0: Allora, in italiano,
1: ma forse bania questi.
0: Forse no? Sì, forse no, una diamo a golan poi no, i paesani forse gasano i no,
1: Interessante.
0: Poi se di noi un altro nome in corso e a Villetta più localizzato,
1: ma fa, mi sarebbe manco quello che si è messo così, perché
0: sono luoghi
1: pieni di Villetta questi,
0: ne buemo droit, di sicuro,
1: Dopo, è giusto una nemica parlare di croce, perché è mio mica, ma giusto perché a ogni luogo esiste anche a croce che a me,
0: quindi un'altra, questa forse ha avuto un altro percorso,
1: A Zastica, voilà, punto. Abbiamo parlato di Campanile.
0: Ah.
1: Campanile è di una poesia, quando sono in casa cagliai, apro un libro di cose, di saggesi e dico una poesia.
0: Ah,
1: questo corpo l'hai letta in anzo, perché tu non si sa mai.
0: È devata la vostra ripetizione.
1: No, perché non mi chiedono ripetizione. Non si sa mai che ci sia qualcosa lì. Allora, Campanile, c'è chi si arriva, no?
0: No, andate.
1: Perché è buono, c'è tutto cose.
0: Non mi ha rimettito Campanile a mezzo paese.
1: A mezzo, non mi chiedate. Campanile del paese, ti vegge nulli vecchioni, senza guardane le spese, con cornice e portelloni. Dall'altura, dietro spalle, dumineghi, piaghe e balde. Si padrone di Lucello, che ridi la tempeste di le neve e di Luiello, di Livanti e di Zaette, stati sempre maestoso, fiero e bello come un sposo. In cima porti la croce, specie di bacio d'amore, segno di la morte atroce di Gesù nostro Signore, quello che a tutti perdona. Vogliono un minicale per lo santo sacrificio, faci chiama universale per assistere all'ufficio a tutti i cristiani, cittadini e paesani. Ogni sera alla tracciata, con la tua campana pia, finita quella giornata, chi suoni l'Ave Maria, noi a quella santa voce ci vemmo segno di croce. Vanno gli sposalizi, o prima comunione, quando soggiorni vestiti con messa e processione, tanto riombi in ciccona, si rallegra ogni persona. Si nemini parco, dice Gesù che lui è dopo, picchia in casa di ammalati, ad anima sarcista, piange con gli addolorati, e pia aperta gli ori di tutti i doviuli. Campanile, gran mistero, ripresenti di soprano, se l'amico più sincero, c'è le unghie, il mondo cristiano è sempre chiuso, l'udoido, ci balli di paraíso.
0: Di una forma ivanale un campanile, perché quando è Bobby droit in un paese, penso che qui è un caso di tutti, mi dà, come posso dire, un'indicazione, non dico mica che è ricercata, ma sapete che è qui, e forse allora, non dico mica che Bobby droit è appoggiato, ma un paese senza uso campanile non sarebbe più un paese.
1: E dice a seconda che gli ustigate quando gli cercate un paese, che si è subito campanile.
0: Ah, beh,
1: e gli brillanteggia qua.
0: E aspetta, ce ne ho anche barretti campanili in certe comuni, mica uno solo. Allora, a parole che poi ci ha degli...
1: Ha capito che di una parola, tanto usci c'è una parola in latino. Su...
0: Allora, come era già perché si è andata appena in furia?
1: Nemini perco.
0: Nemini perco.
1: Nemini perco. Gli amorte.
0: Ah!
1: L'embargo,
0: eh? Ah, beh, abbiamo imparato di noi. Nemini, eh?
1: Nemini perco. Gli ha tanto racchiuso quello.
0: A parole tutta liata o sono due parole?
1: No, sono due parole.
0: Nemini perco. D'accordo. E questo dunque significa
1: amorte. In bio e dice amorte.
0: Amorte, ne mi perco. D'accordo. A questo abbiamo imparato di noi. Ah, un nemico. Oui, sapete. Allora, c'è una della, un tableau, hein, un tableau sì. Che rappresenta giusto appunto amorte, di un scheletro di radio, hein, sì. Con una valge. E penso che è scritto Nantes, nemini perco.
1: Ah,
0: bah,
1: bon,
0: voi
1: si
0: chiede
1: la cultura,
0: io. No, perché conosco. Allora, a Ridro e Maso che esiste in noi, di una viura assai conosciuta dell'arte, ma a Diesa, noi a Diesa di Ubei Bertino in Orezza, quelli che conoscono, forse a Gabi e a riconosce, c'è giusto appunto, vicino all'altare, una della così che rappresenta, la rappresentazione della morte, e mi pare è scritto qui non ta. Non ti ho disegno, non ti ha detto, se posso dire così.
1: Verificherete, e poi, oggi abbiamo fatto donna con la cultura, corsa, questa parola.
0: Ah beh...
1: abbiamo
0: imparato, abbiamo imparato anche a me.
1: E poi più dite che c'è un cabiobera nella cappella nei boi.
0: Un cabiobera, tutti i casi, di so che c'è scritto, insomma ben buon, non ta a valge, e donc on sa bien mica che l'era voglia i morte, e a spesso sotto, accanto, è scritto memento mori, vede sa famosa frase.
1: Sicuramente questo.
0: Voilà, n'oublie pas que tu vas mourir, hein, in francese. Hein,
1: sicuramente, ma in realtà in latino so che lo vuole esattamente nemini perco, perché
0: devo. Guarda, dall'occasione, penso mica di sbagliarmi, ma perché l'ho visto, avevo tutti gli anni, quando faccio la processione, mi metto a conto, per questo che conosco un suo coso unicamente, non è mica più cultura che un altro. Ma è vero che.
1: Ma la cultura si fa anche così.
0: Sì, beh, giusto appunto. Tutti gli anni mi metto accanto a sa della gusti a vedere perché ti contunque da voi cosa ci dello mi va a beura oggi di meno, ma mi sono sempre interrogato non ta sa visione dei gusti e a che boa mi ide tanto mi rigola tutto qui.
1: Giusto, ma non è mica da ridare dopo perché
0: no, ma giungi mo a vine piano bianco.
1: C'è un'altra poesia che l'ha chiamato Uombino, le volte c'è una parola con cui si amica Agula.
0: Agula?
1: Agula, con due L, o Agulla.
0: Con una C o con una G?
1: Con una C, un C.
0: Un C. Una gula, no, non bevo mica.
1: È con due L,
0: Chi vuol dire questa, sapete?
1: Le berceau.
0: Ah, le berceau.
1: E
0: Uegulu, Uegulu, d'accordo.
1: Uegulu, ma hai dato bomba. Ha mentuato anche Uegulu in tuo coso. Così dici, la gula, un civù che paiume. Dans votre berceau, il n'y avait que parlant de bambino.
0: Il y a paille, Agusti.
1: Sì, ma qu'est-ce que ne connaissait mica Agula? Enfin, si se le connaissait d'Agusti ou Agulla. Perché c'è
0: due L, donc forse je l'insiste dans ta doppio L, questa sì. Ma manché, senti, dall'occasione sentiremo sa poesia e ridenimo che a Gulla deve essere, enfin, deve essere le berceau. Sì,
1: l'ho già dato un tempo.
0: Bon, d'accordo, così è verificato.
1: Eccoci, e ti ringrazio.
0: Bon, attente a.
1: La prossima, ma le viene a mi chiedere le di un'altra.
0: Anto, io mi chiedo in onda.
1: Io ne parliamo, sarebbe meglio chiedere a Bappè.
0: Ma gli sta già un pensiero per qui, allora, quando è la casa, è che hanno i veri pensieri, dandosi.
1: Ah, io non ho sbagliato, Maria.
0: Bon, bella giornata da voi.
1: Anche a voi, Charade, un saluto a tutti noi.
0: E a ringraziarvi, a Beige, a Beige. Ecco, è ora di ringraziare a Tony, a Dume, a Bruno Rinieri, e noi che mi aiutano a dare tempo per petare, perché ricevo in noi un ebogli messaggio, se l'hanno un rapporto con l'emissione, una seconda per piacere. Ah, allora c'è Marco che ci chiama da Bortivecchio. Quella è lo conosceva a Barone, ma mi dice che benerebbe, bon, da udaliano, sia bene da udaliano, o allora io manco noi, e è interessante davvero, voilà. Se mai ne parleremo domani di Sabarone, con Susan, sul suo significato di berso, come uegolo. Allora, io ringraziato questa sì, quelli che hanno partecipato, tocca a me di nuovo a ringraziarli, i podcast, potete continuare a trovarli, E bene che siamo in stadina, ma avete sempre la possibilità di guardare via tutte le missioni che sono passate, fino a un certo punto, bella sicura. Noi ci ritroviamo domani, sempre da 2 ore a 3 ore e mezzo, da qui attendo, vi prego, o più bello.

0: au groupe ou l'album Magnifique, où ils ont eu une très belle critique dans le monde de Télérama pour leur album Grill. Ils disent que Grill prolonge le songe méditerranéen du précédent album entre liturgie païenne et ronde moyenne-orientale portée par une pastorale instrumentale à dominante pop-folk, de quoi faire voyager en harmonie.
1: Ici RCFM,
2: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Eri Drouem ou Marco Biancarelli per a nostra cronica sarà magia.
3: Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo da parlare di un fatto strano. E ti rimarcato che, qualunque si dia notte, a luna ci mosce sempre alla stessa faccia. Non si volta mai parte e non c'è mai musciato uso altro lato. La spiegazione è semplice, torno una volta. A luna gira non a se stessa, ma a un ritmo che da gira intorno a terra, a poco presso 27 giorni e 7 ore. Così, per noi, ferma sempre uguali. Quando badetti con qualche sia, e chi fette udire un sembi, vi vidulette in notte tutti e due. Ecco, è gli stessi qua a luna e a terra. Si può dare a traduce o termine scientifico in corso come rotazione sincrona, quando arriva a dire che i due, Terra e Luna, si muovono in armonia o di no saratura gravitazionale, eh? Liato di no ai forzi di marea. Per essere più capitivi, di una certa maniera, a forza d'attrazione di Terra impone a Luna di mosciare sempre lo stesso viso. Se possuta veda l'altra parte di Luna in con qualche fotografia di sonda spaziale Luna 3 per la prima volta in 1959. Vi rendete conto? Allora, quando figurerete non c'è bella Luna in cielo stasera, pensate che data una parte che da sempre tenuta ben scaturita, chiamata il lato scuro di Luna. Mica perché non ricevi mica il lume di usoli, ma solo perché non la vediamo mai.